Take drugs.

0: Allora, Turco, eccoci. Dimmi che ci sei, Turco. Oh, ci
1: Mi
0: sei?
1: sentite forse chiaro?
0: Sì.
1: Sì, vai.
0: Sì,
1: Mi
0: tu.
1: vedete anche? No, forse quello è chiedere troppo.
0: No, no, non ti vediamo, ma ti sentiamo. Ti giuro, Turco, ora ho deciso che porterò una tua foto, va bene?
1: Un cartonato, sì.
0: Bello, ma ti metto tipo qui accanto a me, va bene? Con una bella foto, una di quelle foto belle tue, quelle fatte alle 4-5
1: Sì.
0: del mattino. La stampo, la ritagli, detto bene, e ti metto qua in piedi. Che ne dici?
1: Guarda, però falla con le braccia movibili, cioè, che posso fare yeah, wow. Allora, io guarda, salutando tutto il pubblico di Tutti i Frutti che ci ascolta fedelissimo anche in questa puntata del 6 maggio 2026, direttamente dalla radio Eastern Radio Radio Ritiba. È un unico che io mi ero vestito anche questa volta, sperando nella telecamera funzionante, invece ora ho appena provveduto a rimettermi nudo come i nostri ascoltatori preferiscono.
0: Allora, caro Turco, sì, io stavo scrivendo al nostro Deus Ex Machina, al grandissimo Tiago, per capire se riusciamo a fare qualcosa, ma proprio in realtà per vederti nudo, questo è quello che io
1: Sì.
0: vorrei. Vediamo se riusciamo a hackerare la tua videocamera, però nel frattempo, no, ora però è apparso un simpatico mino, sai,
1: Sì.
0: lì nel mezzo del tuo rettangolino. Allora, intanto comunichiamo a Tiago che va tutto bene, che lui ci ringraziamo sempre, i ragazzi di Eastside Radio che ci lasciano ancora lavorare. E appunto, quindi ora vediamo se riusciamo a concludere. Oggi funziona tutto perfettamente. Siamo riusciti quasi da soli, Turco, quasi.
1: Quasi, quasi, esatta. Esatto, come quando la mamma ti aiuta solo a sottolineare quando studi storia per l'interrogazione in quinta elementare. Quasi da sole, siamo stati bravi.
0: E siamo stati bravi. Chi è Com'è andata questa settimana, Turco, invece? Il resto del mondo come si è comportato? Io sono rimasto un attimino fuori perché, sai, ho ricominciato un po' a lavorare. Allora, giustamente, un po' preso dalla stanchezza, mi sono un po'.
1: Certo, io non ho dubbi, esatto, è un'attività la settimana, quindi un
0: Esatto.
1: lavoro che mi va a spengere il cervello. Ma ci siamo noi quasi tutti i frutti per parlarvi delle cose più importanti successe, la pazzerella in questo mondo. Mentre potrei parlarvi di accordi di pace, dell'OPEC, di paesi usciti dal cartello del petrolio. In realtà qua tutti i frutti vogliamo finalmente parlare di una notizia che ha fatto notizia, che è rimbalzata sui telefoni di tutti e che riguarda la festa nel senso proprio letterale del termine. Sto
0: Sì.
1: parlando ovviamente del super concertone di Shakira a Rio de Janeiro, no? Sei riuscito te, in quei pochi secondi in cui non hai lavorato in fabbrica, a vedere un po' i fianchi di Shakira shakerare in questo incredibile live brasiliano?
0: Non so se siete capitato di vedere anche da lontano, sono apparsi magari dei reel di dell'ultima trasmissione della Jalappas, Turco. Per caso hai presente, hai visto qualcosa? Perché
1: No, quello mi manca.
0: c'è questo personaggio bellissimo creato dal mitico Ubaldo Pantani, che vabbè è un mito, tanto conterraneo nostro. Ubaldo Pantani che ha creato questo personaggio che si chiama Gineprio, va bene? Il quale è un tipo, un quarantenne, illibato, vergine, che ha anche una vocina un po' sfigatello, che va ai primi appuntamenti, a fare degli appuntamenti e puntualmente, appena le ragazze lo sfiorano, dicono qualcosa, così lui viene subito. E quindi c'è questa frase che lui dice: anche stasera, ragazzi, sono a posto così per stasera. Grande. Perché ti dico questo? Perché più o meno a me Shakira fa quel tipo di effetto. Cioè, io ho veramente un tipo di. Non lo so, è proprio. Quindi ho difficoltà alle volte anche a guardare i video perché sono talmente innamorato proprio. Ma da 20 anni, cioè da whenever, wherever. Ever. Cioè, io proprio non ho capito niente, più niente da quel momento in poi. Quindi ho visto dei pezzi, ma te lo giuro, ma lei proprio mi smuove veramente. E poi, no, ci tengo a dire, artista, una bravura incredibile, di una carriera pazzesca, rispettatissima anche in Colombia, insomma, madrepatria, cioè un artista veramente È incredibile. Comunque, ecco, tutta questa storia per dirti che mi sono innamorato di Shakira, ecco.
1: Bravo, guarda, io sottolineo tutto quello che hai detto alla stessa identica maniera. Sembra che Shakira, basta che ci vede di fianchi e noi siamo a posto così. Ma senza cadere troppo nel triviale, parliamo, come hai detto bene te, Shakira in realtà è un'artista completa, è una cantautrice, è una compositrice che canta in
0: certo, è vero, è vero.
1: Molte lingue che conosce anche, parla molte lingue. Hai detto bene te, amata in patria, e secondo me non è neanche banale il fatto di essere adorata in questo modo anche in Brasile.
0: Certo,
1: un
0: certo.
1: Un sudamericano, cioè noi veniamo da Toscana, quindi sappiamo di cosa parliamo, cioè non è che Colombia e Brasile siano così scontato che si vogliano bene. In realtà la dimostrazione di amore totale ormai rappresenta proprio quell'orgoglio latino, no? Possiamo dire.
0: Certo.
1: Cioè, è proprio un'icona del... La latinità, ancora mi spingo a parlare
0: di lo puoi dire, anche perché lo è, effettivamente lo è da ormai da 20 anni, cioè lei stessa lo dice, scusami, cioè lei stessa, volevo dire, cioè i suoi conterranei lo dicono, quindi lo possiamo dire.
1: Sì, lo possiamo dire, lo possiamo cantare, quindi a questo punto io sento ti lancio
0: cosa?
1: La patata bollente, perché sulla domanda con quale pezzone di Shakira vogliamo iniziare la nostra puntata di oggi, lascio a te la grande responsabilità. Qual è la canzone che ti fa shakerare i fianchi di più?
0: No, non c'è, allora, col rischio e la voglia e la proprio la anzi... con l'estrema volontà di essere banale, per me c'è un pezzo che ovviamente è Hips Don't Lie con Wyclef Jean, non c'è nulla di più. Io anche il video, insomma, guardato, lo leggo non per qualcosa, all'anno dei mondiali, perché uscì quell'estate lì.
1: Bravissimo.
0: Hips Don't Lie.
1: Vedo che sei preparato, esatto. Avevamo 19 anni, vincevamo la Coppa del Mondo credendo fosse l'inizio di una serie.
0: Eh sì,
1: perché lì c'eravamo sbagliati, ma Shakira invece non aveva sbagliato niente.
0: No.
1: E quella è stato solo l'inizio, perché siamo qui 20 anni dopo, senza altre coppe del mondo, ma con mille altri grandi successi di Shakira.
0: E quindi,
1: siccome noi siamo appunto dei nostalgici della natura, non possiamo che partire. Un pezzone dei pezzoni, uno dei pezzi più da festa che esista nella storia della festa.
0: Dall'album, scusami se poco, Oral Fixation, cioè no, scusami se poco era un mio commento, non era il nome dell'album, ma... Oral Fixation, fissazione orale, Hips Don't Lie, Shakira 2006. Andiamo.
1: Tutti frutti. No fighting.

0: is perfection.
1: No fighting, no fighting, no fighting,
0: no fighting.
2: Shakira, Shakira, e allora, grande turco, hai shakerato i fianchi come Shakira, cos'era? Il Piotta, tra l'altro, questo.
1: Sì, esatto.
2: Shakira, Shakira come Shakira, ma cos'era, la grande onda? Aiutami a ricordare.
1: No, no, era, no, era un altro pezzo, era un'altra hit, quella successiva.
2: Forse era la mossa del giaguaro?
1: No, non era neanche quella, era proprio un altro, un'altra onda, non era i tempi d'oro del Piotta.
2: Ah.
1: Dopo, perché in realtà c'è ancora più anni della
2: sì.
1: Shakira,
2: sì, sì, sì,
1: non
2: sì.
1: Ha gli stessi dischi di platino, immagino, ecco, con l'amore per il Piotta. Però santo, appunto, abbiamo sentito Shakira che ha creato queste reti, caggia di Copacabana. Io ti giuro, parlo male per gli organizzatori dell'evento, perché mi chiedo come si possa fare qualcosa di così mastodontico. Quindi che non è neanche quello, capito, almeno di riferimento, dice no, però mi ha fatta proprio per il mondo.
2: Sì.
1: E io, santo, ora ti faccio questa domanda, lo so che è ancora presto per il momento polemica, però a tutti
2: andiamo. La
1: cosa. Perché io quando ho visto di questo evento non mi è potuto non tornare in mente, lo ricordi il mitico festone sulla spiaggia di Jovanotti, no? Il tour di tuo papà,
2: certo,
1: tour.
2: Certo.
1: E poi si è scoperto che c'è tipo Hitler, Jovanotti e poi Stalin subito sotto, perché e Jovanotti ha distrutto la planeta, le dune
2: sì.
1: Inestimabili di tutte le spiagge italiane,
2: sì.
1: Chiare le foche neonate con un bastone filmandole, era meglio di guerra, no? Lo ricordiamo. E quindi mi dico, ma Shakira, allora, cos'è, tipo Himmler, Goebbels, con chi la mettiamo? Cioè? Oppure si ribalta e dice, ma allora aspetta, fermi tutti. In realtà va bene così. Sto impazzendo da quando è andata fuori.
2: Guarda, allora, hai lanciato un bel tema. E io qui il tema secondo me è molto ampio. Perché quello che dici tu, giustamente, mi dici, ma scusa, ma allora... Ma allora com'è possibile? Tra l'altro... Ora tu che non sei fan come me, ma anche Lady Gaga, se non sbaglio, guarda, se non era l'anno scorso...
1: Anche lei ha ucciso
2: sì,
1: dei bambini.
2: No. Due anni fa ha fatto... Sono sicuro perché ero qui a Lisbona, ne parlavo con un ragazzo brasiliano che era stato al concerto di Lady Gaga nella stessa spiaggia, va bene? Quindi è un format che stanno riproponendo... spesso, diciamo,
1: a Copacabana lì,
2: esattamente, esattamente. E allora dico, ma allora io ti rilancio ancora un attimo la cosa, ma noi ricordiamo, ora no, non era due puntate che non nominavamo lo Ziget, ma in generale tutti i festival, gli eventi al quale noi siamo andati e poi e si creava, no, la merda per terra nel prato, però poi veniva tutto pulito, no? E allora io mi domando, anch'io ti rilancio una domanda, ma allora, ma non sarà che forse c'è solo voglia, io non lo so se è la voglia di fare polemica, è la mancanza di organizzazione, perché anche lì io purtroppo non avendo i dati del Jova Beach Party non posso giudicare, ma è notizia tra l'altro, non so, forse l'hai letto anche tu, proprio di ieri, comunque di questi ultimi giorni, che sono partite delle indagini in Italia legate proprio al Jova Beach Party del 2022, perché ha danneggiato non lo so cosa. Non lo so, la cosa, io ti voglio lasciare la gente con una domanda, perché non lo so, non capisco, e da un lato io non credo, non mi fido di nessuno, e soprattutto degli italiani, va bene, in quanto popolo che è terribile, vive di polemica, di problemi e che si arricchisce nel danneggiare il proprio vicino, no? Come dicevi tu, noi in Toscana ne siamo, no, dei maestri.
1: Maestri, insegnare.
2: Perché comunque hai ragione, è un tema, dici, ma scusa, ma allora, ma lo fanno in tutto il mondo, siamo stati anche noi dei festival, ma è Jovanotti stronzo, come dicevi tu, che subito dopo Hitler, cioè Alessandro Magno, oppure forse, perché io mi sono un po' scocciato, io ormai, turco, vado contro quelli che sono contro, non lo so, mi sono un po' trovato in questa posizione.
1: guarda, secondo me hai proprio beccato il punto, sì, perché a questo punto non so più se ci hanno preso in giro quelli che hanno voluto a tutti i costi condannare un evento che era questo evento rivoluzionario, ovvero fare delle feste in Italia d'estate al mare, no?
2: Sì.
1: È la cosa più normale del resto del mondo, da noi è appunto, se ammazzassi dei bambini in una scuola sarebbe meglio. E quindi da un lato c'è questo. Poi certo, noi non siamo certi alla protezione dell'ambiente, al rispetto dell'ambiente, certo, e anche certo, al mantenimento. Certo. Perché lo ricordiamo, io questa cosa ci tengo molto a ricordare. Lo spirito dei rave, no? Di che noi prendiamo sempre molto come riferimento, ovvero belli, totalmente indipendenti, quel gruppo di gente, amici, si trova, fa festa e poi se ne va, senza introiti economici, senza POS, senza prestiti bancari, hanno come origine il concetto che si lascia come si è trovato, no? Come diceva la mamma quando andavi, no?
2: Sì.
1: Che però è fondamentale, non è il... Quindi noi siamo comunque sensibili a questo, quindi mi chiedo, la vera domanda è, ma allora, cioè, è andato nelle aree più protette d'Italia, Jovanotti era selezionato accuratamente, appunto, la spiaggia rosa in Sardegna, no, con le Cinque Terre, dice, il talco metal.
2: Sì.
1: Questo, secondo me è questa la vera domanda, perché credo di aver capito che sta proprio lì l'incastro, ovvero Copacabana, le dici, la spiaggia di Rio... E qualcuno cinico ti potrebbe dire, non è che ci sia rimasto molto da salvare, non è assolutamente vero, perché c'è un'altra vita anche lì.
2: Certo.
1: Però diciamo che l'hanno fatta diventare una spiaggia cittadina. Ecco, l'idea in Italia, a quanto pare, appunto, non può essere utilizzata in questo modo. E quindi rimaniamo molto, molto dubbiosi, sai? Io spero di vedere a Viareggio Shakira sulla spiaggia, ma secondo me 20 anni di processi anche all'epoca.
2: No, ma guarda, ti ripeto, questa cosa da noi non succederanno mai, perché c'è l'invidia, è proprio da noi, è qualcosa che è l'invidia che muove il sole e le altre stelle, come diceva Dante, no? E perché qualcosa, ma io non è che difendo Jovanotti, ma proprio non ce la faccio, appunto. Cioè, appena una persona esce dall'Italia, dice, ma scusami, e ti confronti un po' con quello che vedi nel mondo, dice, ma aspetta un attimo, ma perché lì le cose vengano fatte e invece qui la polemica? Poi, capito, sembra quasi che ci sia un disegno per andare contro Jovanotti, o forse addirittura c'è qualcuno che pur di esistere, capito, deve andare contro qualsiasi cosa. Io questa cosa, Turco, non riesco a darmi una risposta, ma è anche... Secondo me è tutto all'interno dei motivi per il quale l'Italia è un po' indietro in termini di festival, di eventi, perché c'è troppe persone che devono rompere i coglioni su quando si organizza qualcosa. E io lo penso, vero? Ci ho anche lavorato, insomma, in quel settore, quindi lo sai che, ecco, è veramente complicato. No, non lo so. Sai dov'è che invece, Turco... Oh, no, scusa, volevi aggiungere qualcosa? Perché poi dopo mi agganciavo con una mossa felina al prossimo pezzo.
1: No, esatto, aspettavo il tuo abile aggancio per poi rifare partire la musica, visto che abbiamo parlato molto in questa intro.
2: Sai dov'è che invece non ci sono problemi probabilmente a organizzare eventi? Nella zona, in Siberia, va bene? Perché la regione da dove viene la band che stiamo per ascoltare, che sono gli Otiken, va bene? Il cui nome indica praticamente un termine in lingua Chulim, che indica un luogo sacro dove i guerrieri deponevano le armi e conversavano. Tu pensa che cosa bella, quanto è tutti frutti questa cosa.
1: Molto, molto mistico, mi piace, mi hai incuriosito.
2: E allora, guarda, parliamo appunto di un gruppo siberiano che di etnie varie sparse per la Siberia e appunto attorno al fiume Chulim, io non so se lo dico bene, Chulim, e senza indugio andiamo già a sentire il pezzo, poi me lo commenti, che si chiama molto semplicemente Tundra.
1: Vai con Tundra.

0: Allora, eccoci, siamo tornati.
1: Siamo tornati dalla tundra, guarda, mi hai fatto entrare freschino nonostante ci siano i soliti 33 gradi qua all'ombra. Questo suono, più che altro guarda quella morbidezza innevata. In realtà stiamo parlando di un gruppo che spinge tantissimo. Ma poi appunto cantato in questa lingua tundrica, che non era russo, non lo so, io qui ammetto la mia ignoranza, Santi, illumina me e
0: No,
1: il pubblico su questo.
0: la lingua appunto era la lingua, come ti dicevo, è proprio la lingua della zona del Ciulim. Io vorrei dirlo male, ovviamente sto dicendo completamente a caso, ma ovviamente parliamo
1: No, vabbè.
0: di lingue autoctone. Parliamo appunto di un gruppo che, secondo il suo fondatore, parlando proprio delle parole usate dal
1: Sì.
0: fondatore, Medonos. Dice: gli Otiken sono un gruppo, un'immagine di un collettivo artistico delle persone indigene della Siberia, quindi rappresentano la Siberia e non ha, non vuole, e non la, rappresenta letteralmente l'heritage, quindi la discendenza siberiana. Diciamo che l'idea è quella, lui vorrebbe come missione quella di portare attenzione alla comunità mondiale rispetto alla storia e alle tradizioni di una Russia che è multietnica di fatto, perché la Russia è grande, una banalità, diciamo, il nuoto è uno sport completo, però effettivamente la Russia è molto grande e tu forse lo saprai meglio di me che hai studiato e sei anche stato a San Pietroburgo quando ancora si poteva andare, e quindi effettivamente è un gruppo che mescola i suoni e le melodie, i canti tradizionali di quella parte lì di mondo, della Siberia, con ovviamente i synth e i bassoni che a noi piacciono, ecco.
1: Bellissimo, bellissimo. Io sono convinto che poi se facessero un concerto, un live nella tundra, non dietro alla sovrintendenza italiana, e altrimenti
0: La
1: va a
0: tua,
1: finire il
0: coglione.
1: processo di Norimberga per gli organizzatori dell'evento.
0: Sì. E quindi, no, niente,
1: Io scusami, Santo, scusami che oggi la vena polemica del concerto ormai è ben
0: ma
1: entrata,
0: guarda,
1: come aver notato, non mi riesce.

0: possiamo continuare senza problemi, guarda, perché effettivamente è un tema giusto. Tu dici, ma cazzo, ho visto 2 milioni di persone a Copacabana, ne fanno 10.000 a Viareggio, cioè, e partono le proteste, cioè, eh sì, ma guarda, qui secondo me potremmo andare verso un altro tipo di polemica, cioè il fatto di quanto turco secondo te la popolazione italiana, proprio noi, probabilmente a causa delle mille guerre che abbiamo avuto, ma quanto siamo conservatori nel nostro, proprio nell'intimo, l'italiano a sinistra, a destra, non è vero, l'italiano non vuole cambiare, la verità è, lo dicevano già da 100 anni fa, non vuole cambiare niente, non ha paura di qualsiasi cosa, è per questo che forse ci salviamo, perché andiamo avanti a piccoli passettini, un po' di qua, un po' di là, ma in realtà non vogliamo cambiare mai niente. Non so se ti piace questa cosa, l'ho pensato adesso mentre parlavamo.
1: Sì, direi che hai generalizzato il tema, e sì, spiegando che effettivamente è vero, non si riduce certo all'organizzazione degli eventi il problema. Sì, no, mi sento solo di sottoscrivere le tue parole, guarda, non c'è... Noi esuli italiani poi ne siamo particolarmente sensibili, questo è un tema ricorrente.
0: Sì.
1: Vediamo i nostri occhi verso il mondo, non lo vediamo solo dal telefono.
0: No, hai ragione.
1: Per strada, che sia in Portogallo, che sia in Australia,
0: sì,
1: che sia nella tundra, abbiamo scoperto anche nella Siberia gli riesce
0: meglio. Cioè, capito.
1: A noi non ci può non toccare.
0: Noi, loro mi sono apparsi su Instagram, ma ovviamente con il classico reel acchiappone, ma con sottotitoli in inglese, ovviamente. Quindi, cioè, era qualcosa, con l'idea era di mandare questo pezzo uscito, dicevamo appunto, neanche un mese fa, per sfondare nell'altra parte di mondo. E cioè, ce la fanno loro, voglio dire, ma perché noi, possibile che non si riesce? Noi dobbiamo, esatto. Dobbiamo turco. In realtà noi stiamo scansando la vera polemica della settimana. La polemica della settimana, lo sai qual è stata? Appunto, che chi poi vuole cambiare in Italia effettivamente lo fa male, perché abbiamo avuto la nostra carissima Delia, che ha pensato bene di cambiare il testo di Bella Ciao da partigiano togliere essere umano, e si è scavata la fossa, tra l'altro, con le giustificazioni.
1: Io
0: è una roba imbarazzante. Ti lascio pure commentare.
1: Guarda, hai detto proprio le parole giuste, ha deciso, cioè questa la mia nonna avrebbe detto che si è data proprio la zappa sui piedi, no? Perché qui purtroppo non è neanche più questione di polemica, qui è veramente una persona che ha voluto dire, guarda, ora sto per fare una cazzata e tutti mi odieranno per questo, ed effettivamente è andato così, non c'è molto spazio di discussione, credo che neanche sua madre sia d'accordo con lei, gli abbia proprio che cosa hai fatto, perché appunto... storpiare una canzone che ha un significato molto, molto, molto bello, molto profondo, molto importante, il contrario di quello che dicevano di una divisione, cioè unisce tutti nei confronti della lotta a chi vuole la libertà, di fare festa anche, legata a doppio filo, quindi noi ci siamo dentro, e pare a diventare una filastrocca da zecchino d'oro, niente, qua secondo me purtroppo, guarda, non si merita neanche l'appello di polemica questa, perché è stata veramente soltanto una cosa imbarazzante.
0: Sì.
1: La mia opinione su...
0: Imbarazzante, infatti, sì, appunto, come vedi, poi stavo dicendo, appunto, se poi i cambiamenti sono questi, insomma,
1: esatto, era meglio, siamo fermi.
0: Capito? E questa è un po' l'Italia, ma perché questo è proprio il classico cambio. Leggevo che è quando l'arte si piega alla politica, al potere, senza neanche che il potere glielo chieda, è troppo,
1: cioè, esatto, cioè, sbagliando,
0: sì, capito, cioè, della serie, ma chi t'ha che è l'ultimo, proprio l'ultimo stadio umano, cioè di te sei talmente servile che per fare una cosa, per far contento qualcuno che nessuno ti ha chiesto, cioè, ma figurati, non è che alla Meloni gliene frega, o alla Russa, se te cambi Bella Ciao, infatti non hanno commentato giustamente.
1: Oh. Cioè.
0: Senti, Turco, io ho un po' paura a mandare il prossimo pezzo. Io ho visto la messa in scaletta.
1: No, invece, Invece io adesso, Santo, sappi che ti hai il grande onore e l'onere di uscire, di farci uscire da questa scala appunto di polemica con il metodo migliore, però con della buona musica. Ora, non so come ho usato il termine buona musica, proprio per darti in là sul mandare qual è il prossimo pezzo.
0: Ma poi lo sai da che, in che anno, sembra veramente una barzelletta, in che anno, siamo negli anni 80, vabbè, ma in che anno è stato fatto questo pezzo? Ho visto adesso, Turco, esattamente a metà, nell'85, quando c'è stato il picco di plastica merda, e cioè quando proprio ci credevano proprio che non c'era niente, cioè, ancora dovevano arrivare un sacco di cose, ma era proprio l'era della plastica vera.
1: Quando ormai si erano aperti tutti i rubinetti, sì, non c'era più la paura di dire ma sarà troppo, no vai.
0: E allora anche nell'ambito del mondo New Romantic, che più o meno dovrei far inserire questo pezzo, il buon Chris Rea, che ora c'è una foto qui che è inglese, che già era messo male forse negli anni 80, no scherzo, non so, cioè, c'è una foto. Succede che tira fuori Josephine questo pezzo, che lo andiamo a sentire e poi commentiamo, ci ricordiamo dov'è che l'abbiamo ascoltato e perché a noi ci emoziona. Che dici, Turco? E lasciamo,
1: va bene,
0: dai,
1: non
0: sentiamo,
1: lasciamo troppo, non spieghiamo troppo, lasciamo la sorpresa ai nostri ascoltatori.
0: Andiamo.

0: my love, Josephine. Allora, come mai abbiamo mandato questa canzone?
1: Allora, guarda, se ci fosse stato un club mix di questa canzone che durava 12 minuti, penso che Tiago non ci avrebbe più autorizzato a venire
0: No,
1: in
0: no,
1: Italia.
0: probabilmente
1: Però
0: no.
1: in realtà Josephine è proprio il classico pezzo che non lo sanno riesco. In realtà il classico pezzo che se lo ascolti in un momento in cui siamo veramente sul punto, hai questo Josephine che è come se ci fosse una persona dietro di te in modo davvero acchiappone, ma ti fa Josephine. Speri solo nel tuo cuore di non essere Josephine, no? Capito? Di non chiamarti, altrimenti sei un incubo, capito? Questa, diciamo, sono
0: Josephine,
1: le emozioni.
0: no, ma guarda, secondo me hai reso proprio bene l'idea. C'è qualcuno dietro che dice: Josephine, vieni qua con me. Poi, appunto, a quanto pare era dedicata invece alla figlia, Josephine,
1: Esatto, vedi, no?
0: appunto.
1: Si scopre sempre, in realtà il pezzo è sempre più profondo e meno banale di quanto possiamo
0: Bah, ora non
1: pensare.
0: lo so, bah,
1: Partito con la
0: io.
1: Josephine.
0: Stavamo commentando perché questo pezzo ci ha accompagnato durante un ritorno a casa in una mattina, in una radio, mentre eravamo in macchina dopo una lunga notte. Ed era il pezzo sbagliato nel momento giusto, non so come dire, era qualcosa che. Perché era una coccola, ma una coccola un po' così, cioè non quella che avremmo voluto, però ci è rimasto in testa comunque questo Josephine. E alla fine sì, è un po' l'emblema del pezzo smielato anni 80, che in quel momento ci sono quei pezzi, no? Un po' che raccontano bene, a livello anche musicale, no? Raccontano bene un momento a livello proprio temporale. Quindi in questo caso siamo nell'85, come dicevamo prima, e a livello musicale lo raccontano bene, ma poi appena, cioè, pa passato quel periodo, i pezzi proprio diventano de delle cacate, va bene, terribili. Cioè, perché la parola giusta è quella, no?
1: Sì. Però guarda, secondo me questo suave Josephine che ti entra in testa, vuol dire un bruttissimo esempio che secondo me si ritrova al 100% nella musica proprio di oggi, a film di oggi, che esce oggi, nel senso di trovare quel giro, ma neanche giro, perché un giro prevede un giro armonico, quattro note, tre note, no, qui stiamo parlando di un suono, un qualcosa che proprio ti rimane nel cervelletto, no? In questo caso è
0: Sì.
1: Josephine, ma che può essere in realtà, possiamo fare miliardi di esempi di canzoni pop con cui siamo cresciuti,
0: Sì, vero,
1: stiamo
0: vero.
1: venendo fuori ora, che hanno proprio quei suoni, sono quasi fastidiosi, verrebbe da dire, al punto proprio il fatto di essere strani, insolidi, che il tuo cervello in qualche modo ti accende di più perché senti qualcosa di strano. E le grandi compagnie discografiche, a mio parere, proprio nelle urgenze anni 80, hanno scientificamente sperimentato questa cosa con la musica ed è probabilmente la millesima invenzione degli anni 80, esatto, proprio quello del concetto del
0: Eh sì. Che
1: tormentone ridotto proprio a un suono, neanche a un giro, proprio a un suono strano, a un Josephine, che
0: è un
1: potremmo definire d'ora in poi un Josephine.
0: Josephine, quella roba che ti rimane, un'idea piccola, semplice che rimane. Ricordiamo Baker Street, appunto, che forse abbiamo anche mandato il famoso pezzo dei bellissimi di Rete 4, no? Che aveva una canzone terribile, una bruttezza veramente ingestibile. E poi avevano questo assolo di sax che appunto che
1: Capolavoro della musica quello, e qui c'è le cose nella stessa
0: è.
1: canzone,
0: Ragazzi, gli anni 80 non finiscono mai di
1: esatto.
0: sorprenderci e di trovare nuove chiavi di lettura a tutta quella roba che è stata prodotta. Ma adesso, caro Turco, allora ci abbiamo, io vedo in scaletta, c'è una sigla, o sbaglio?
1: Esatto, un gran ritorno a tutti i frutti qua.
0: Andiamo.

0: Allora, Turco, come mai? Come mai ci sentiamo Najat Atabu con Ghoul Hell Hack Hell Mouth?
1: Ho detto, esatto, come la mai? La nostra sigla preferita di sempre per la nostra rubrica storica qui a Tutti Frutti. Un grande ritorno per Usample, ovvero che campionò, il termine giusto, in cui ci divertiamo a dimostrare ogni volta che sono state scritte tre canzoni nella storia della musica, di cui l'ultima del 72, e poi da allora c'è solo campionato, pezzi, canzoni messe all'avanti dietro, no? Riprodotte al contrario, rallentate, distorte, espanse, tutto. E questa puntata però santo, questa puntata è una speciale di chi campionò, perché in realtà è un campionamento che è una zona grigia, diciamo, è un campionamento non riconosciuto. Io inizierei col partire con la canzone che è venuta dopo stavolta, perché appunto secondo me è più funzionale alla storia che vogliamo raccontare di questa della nostra,
0: okay.
1: Quindi senza ulteriore indugio farei partire la canzone che ha campionato, ovvero quella che è venuta dopo, che non è niente di meno che Crocodile Rock di Elton John. Tutti i frutti

0: E allora, Turco, che cosa ci volevi dire su questo pezzo? Io lo so già in anteprima perché me l'hai appena detto, ma la storia è molto interessante.
1: Allora, i più attenti festaioli, pazzerelli, appunto, della dance floor come me, te, Santo, quando sentono questa canzone, questa gran canzone, lasciami dire,
0: sì?
1: Un omaggio al rock and roll degli anni 60, meraviglioso. Quando c'è il punto più bello della canzone, parte quell'acuto che ora ti canterò, ed è che bello. Fermate, mi sono giù i microfoni per sì. Me. Quando parte quel pezzo lì, te mi dici, ma questo non era lui, non era quel topolino piccolino che faceva uso non si sa di cosa per essere così veloce, nonostante
0: sì.
1: Certo, è sotto il caldo del Messico. Stiamo parlando esattamente dell'altro pezzo che ti invito a questo punto a far partire.
0: Certo, ci siamo.
1: Sì.
0: Puoi anche parlarci sopra, tanto penso che si senta.
1: Io sto già alzando le mani, sto ordinando un gin tonic al mio frigorifero, non c'è nessuno a cui chiedere.

0: E chi è questo artista incredibile turco?
1: Allora, questo è l'unico e solo Peppino di Capri.
0: Grande.
1: E, allora, noi siamo sempre italofoni, siamo sempre a favore, diciamo che l'Italia ha esportato non la democrazia, ma la musica. La musica da festa in particolare, però lo diciamo appunto, l'originale non è neanche di Peppino di Caprio, ma è uno Speedy Gonzales, diciamo più antico, che si vede negli archivi della musica del mondo, è quello dell'unico e solo Buddy Kay.
0: Ok. Che però appunto
1: del 62 appunto. Qual è il problema di questo sample rispetto ai sample che abbiamo sempre parlato qua a tutti quelli? È che questo qui è stato il classico tentativo di dire: oh, io la metto, se nessuno se ne accorge, facciamo finta di niente.
0: Da parte di Elton John.
1: L'ha detta Santo, l'ha detta io, l'abbiamo detta noi per fare, l'ha detta Elton John. Capito? Uno dei più grandi, delle più grandi star, pop star della storia della musica, no? Mi confermerai, no? Appunto, stiamo parlando di...
0: Certo,
1: appunto.
0: Certo, certo.
1: Eppure, appunto, si è ritrovato appunto in tribunale a Los Angeles dicendo: ma scusi, signor John, Mr. John Elton, ma lei non ha preso questo giro da... Niente, Elton John, preferendo di evitare la bufera mediatica, ha deciso di, diciamo, fare il classico accordo, no, tra l'accusa e la difesa, tutto americana, e quindi questa cosa qui non è ufficialmente riconosciuta. Infatti, se cerchiamo nei canali ufficiali dei campionatori,
0: sì,
1: non troviamo questo sample qua.
0: Perché ti abbiamo perso un attimo? Abbiamo perso un secondo, Turco.
1: Sì, no, questa è l'agenzia Elton John. Sta cercando. Mi arriva un drone spia qua dalla finestra. Un pappagallo che mi fissa, mi sa che non è un pappagallo vero, allora.
0: Guarda, Elton John fino all'ultimo non molla, ti segue, nonostante abbia fatto miliardi, ancora ci tiene la sua reputazione. Ma noi andiamo contro. Vai, Turco, voglio che parli. Mm-hmm.
1: E quindi alla fine niente, siamo messi d'accordo in tribunale, il professor John ha deciso che andava così, e quindi classico accordo in cui non si ammette di aver sbagliato, ma in realtà sì, perché insomma ci si mette d'accordo. Io direi che lascio agli orecchi e alle orecchie, anzi per essere più tanto, i nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici il verdetto finale. E sfido chiunque ad ascoltare Crocodile Rock d'ora in poi senza poi cantare Pidi Gonzalez.
0: Grande Turco, oggi polemiche a profusione, cause, cose, oggi tutti i frutti. Allora, io invece vorrei, prima di oggi andremo un pochino, chiuderemo un attimino prima, e prima dell'ultimo pezzo che è a tuo appannaggio oggi, vorrei, allora Turco, cambiare e certo. Prossima settimana manderemo uno dei pezzi dell'anno, che è Martin Moniz, di che ora non lo, perché lì ci vuole dedicare un momento per bene, perché è un qualcosa di importante, di Harry Grant.
1: Io voglio tutta la storia dietro Martin Moniz.
0: Esatto. E andremo però a sentirci un altro nostro amico che ha parlato appunto di Martin Moniz, che è il nostro Foggy, e andremo a sentirci Hold Tight per accompagnarci piano piano verso la fine della puntata. Gran pezzo cover di Gino Socio, ma insomma oggi siamo in modalità cover, e grande Foggy lo salutiamo e andiamo a sentirci Hold Tight.
1: Via.

0: Grande Foggy, grandissimo Foggy, sempre
1: Visto i
0: nostro.
1: Foghi Project che noi salutiamo sempre, ricordiamo, stati tra gli ospiti più amati, guarda, amati da noi, e poi il pubblico, quello non è un altro discorso, ma sono quelli con cui abbiamo avuto più piacere fare il programma e speriamo che tornino a breve, no? Sacci che tu che sei quello con le conoscenze giuste, con i contatti,
0: No, no,
1: mi
0: guarda,
1: raccomando.
0: ce l'avevamo già sentiti, vediamo, entro qualche settimana lo facciamo tornare, li facciamo tornare tutti e due, ci facciamo ancora chiacchiere, ancora più così libere con il grande Foggy, mentre in sottofondo c'è Sandro che fuma il crack, appunto. Così, allora, caro Turco, siamo arrivati alla fine per oggi
1: Siamo
0: e...
1: arrivati alla conclusione di questa puntata più slim, un
0: Sì?
1: po' come ai vecchi tempi, no, Santa, quando siamo io e te per un'ora, in realtà appunto è bello avere un formato anche più compatto ogni tanto, no, per comprendere il nostro pubblico.
0: Certo.
1: E per arrivare alla conclusione di questa puntata, appunto stavolta sono io che ho scelto il pezzo lento emotional. Il pezzo si intitola Never Felt So Alone,
0: Madonna,
1: esatto,
0: cioè non mai sentito così solo. Cioè, Turco,
1: esatto.
0: che ti è successo settimana che non ci siamo? Cosa, non mi hai raccontato niente? Stai bene? Tutto a posto?
1: Allora, io sto moderatamente bene, ecco, diciamo, anche non è stato il periodo più facile della mia vita negli ultimi mesi, diciamo che sto risalendo la china adesso. Una delle cose però positive che ho fatto è stata quella anche di aver, diciamo, ripreso alcune serie TV che mi sono perso, quelle che dice che non, come hai fatto a non averla vista. L'ultima è la serie Euphoria. Tu sei a conoscenza poi di questa serie, l'hai vista,
0: No,
1: Sant?
0: non l'ho, ne ho sentito parlare, non mi ci metterò a vederla, non c'ho voglia, però ne ho sentito parlare molto bene.
1: Allora, guarda, io mi sento proprio di consigliartelo con tutto il cuore, intendo col cuore proprio perché c'è molto cuore appunto in questa storia, e diciamo che mi ha ricordato come, perché diciamo che la storia parla di tossicodipendenza e tutto inizia con una droga particolare che si chiama ossicodone. Ora io non so se te santo ricordi, se parla la serie che ho parlato io prima di questa droga che mi è stata data per motivi medicinali in questo. Ma
0: Ah.
1: praticamente mentre ero lì, quando era parlando di cosa che ero strafattissimo, c'è altro modo per dirlo,
0: Aspetta
1: capito?
0: che
1: Stavo che era
0: no,
1: un
0: scusa,
1: fiore, era un sogno.
0: ti abbiamo perso un secondo, appunto, ti è stato no, perché sennò si è perso il momento in cui spiegavi perché l'hai presa, quindi aspetta, te lo faccio ridire
1: Avevo
0: perché
1: visto come
0: sennò sembra che sei andato a
1: per motivi
0: comprare.
1: medicinali,
0: Ecco,
1: esatto,
0: sì.
1: capito? Beh,
0: Ti sei
1: in
0: dovuto.
1: ospedale mi è stata prescritta. È stato
0: Esatto, no.
1: prescritto l'ossicodone e quindi ero in botta, ma in botta forte, però davanti a un dottore in un momento in cui era legittimo esserlo, diciamo era un effetto collaterale quello di stare da Dio, chiacchierate con tutte le infermiere, i pazienti lì, grandissimi. Appunto, e però ogni persona a cui ho detto questa cosa mi è stato detto: oh, ma stai attento con questa roba perché crea una dipendenza enorme perché è un oppioide. Sta rovinando gli Stati Uniti,
0: Sì.
1: è diciamo una delle droghe, una delle piaghe contemporanee degli Stati Uniti che passano dallo psicodone per poi arrivare al fentanyl, no? Che è diciamo l'oppioide più potente mai creato e che sta appunto veramente fascinando gli Stati Uniti. Ecco, io mi sono un po' immedesimato, ecco, per arrivare a quello che la storia. Questo per dire che comunque si possa sentire solo, un po' triste, ecco, la musica in realtà salverà. A me ha salvato anche stavolta, perché non c'è sensazione più bella che canta le mostre che trovi.
0: Allora, no, perché in realtà, tra l'altro, ora ricordo Turco che ne ho sentito parlare come dell'ossicodone, perché a proposito di serie
1: Perché
0: tele.
1: mai sentito me?
0: No, no, no, no, perché è stato un periodo in cui ci sono andato sotto. No, scherzo, perché praticamente c'è una serie che ora, infatti, mentre parlavi, ho fatto una ricerca al volo, che è quella che è Dopesick, che è presente su Disney Plus. Che ho visto che racconta effettivamente in maniera, cioè la diffusione del farmaco negli Stati Uniti, eccetera. Quindi sì, ed è ora noi veramente, noi da queste parti non abbiamo idea di, cioè per noi ora ci stanno arrivando i video degli zombie sotto fentanyl, ma noi non abbiamo veramente idea di quello che è stato, di quello, delle, parliamo di migliaia, centinaia di migliaia di persone che sono veramente, hanno avuto problemi, tra cui medici stessi sono andati sotto all'ossicodone, quindi è una crisi grossa gli Stati Uniti hanno avuto sui, per colpa di questo farmaco. La serie la trovate su Disney Plus, c'è anche il grande Michael Keaton, così, che lui è il medico che all'inizio viene fatto, viene il classico medico di campagna che viene convinto a usarla da un rappresentante della Big Pharma e poi ci va sotto anche lui. Comunque,
2: ecco, io,
0: tu invece no.
2: Questa storia sull'ossicodone raccontandovi che comunque ho 20 pasticche di ossicodone qui in casa, no! Se qualcuno è interessato, no! A venire da me e a fare festa, no, sto scherzando. Anzi, io lo dico con orgoglio perché sono lì e non ho mai più ripreso dopo quella che mi dettero in ospedale. Ho deciso che un problema in meno nella mia vita forse era il caso di scansarlo.
0: Bravo Turco, bravo Turco. E quindi che ci andiamo a sentire allora?
2: Quindi ci andiamo a sentire Labyrinth featuring Billie Eilish, Never Felt So Good.
0: Allora, ci salutiamo, spero di prendere la parte, il pezzo giusto, perché appunto, sì, eccolo qua, Labyrinth, chiedo scusa, ero incerto se fosse quello giusto, che c'è un'altra versione. Turco, mercoledì prossimo, puntuali, con ospiti, 2 ore tutti frutti, vi vogliamo bene.
2: Ci amiamo tutti, ciao.

in the whip, thinking, what if you and this never existed?

tá demorando.

If you want a party, if you want a party, if you want a party.

0: Астра, как слышите?
1: Слышим нормально.
2: До связи.

少女の鐘の声、諸行無常の響きあり。恐怖は敵であり味方でもある。

I have tried.

I have tried to teach you.

trying to strike.

na batida do seu calor.

canguru foi chegando. É passado, não é.

0: Eccoci qua, tutti frutti. Turco, ci sei? Grande. Sei
1: forte e chiaro?
0: Ti sento forte e chiaro. Aspetta, come sempre devo regolarmi qui con la base. Turco,
1: grande.
0: Allora
1: qualche auto deve essere il traffico, grido sulla pentina, quindi tenevo di pancia questa volta. Tutti, non ci ho mai fermato niente.
0: Allora, in realtà temo che la qualità, scusami Turco, perdonami, temo che la qualità del telefono del Bluetooth sia, non sia perfetta, non si sente molto bene il povero Turco, la povera, questo povero. Quindi Turco, direi molto semplicemente, no ma tranquillo, se no andiamo, switchiamo serenamente sul caro Google Meet che ci abbiamo qui davanti a noi come sempre e andiamo così, che ne dici, sei pronto?
1: Io sono qua, sono già lì.
0: Allora, ecco qua. No, non ci sei su Google Meet. Che succede? Perché non... Ah, eccolo. Vai, chiudo intanto la... Mentre la chiamata. E ti sentiamo adesso. Mentre abbasso il volume, live. Noi gli artigiani della qualità. Turco, ci sei? Niente, non si sente. Eccolo, ci sei? Turco? niente. Beh, abbiamo qualche piccolo problema oggi, ma non succede. Cioè, in un secondo la risolviamo. Vediamo un pochino se

0: ti riguarda, ospiti internazionali. Eccolo Turco, ci sei.
1: Sono, mi sentite?
0: Sì, ti sentiamo.
1: Oh, meraviglioso, mi sentite bene, forte e chiaro?
0: Ti sentiamo fortissimo, continua a parlare un altro po', riracconta la tua storia del perché sei scomparso e ora sei ricomparso, mentre io aggiusto il tuo volume, vai libero.
1: Perché dovete sapere che di tutti i posti in cui ho girato il mondo, in cui il nostro programma Tutti Frutti, di musica da festa per la festa, viene ambientato, no? Come sapete, noi, io e Santo, siamo due cerchi concentrici che si intersecano come il sole, la luna, le lune di Giove, con Santo che è il nostro motore immobile, no? E che sta lì all'Ispagna e gira di pispolini, mentre io sono la scheggia impazzita che gira il pianeta e fra le varie isole dei Caraibi, dove sono attualmente locato, posti sperduti in Asia. L'unico posto in cui veramente internet risulta avere un buco nero in cui non prende niente è ovviamente la mia terra natia, ovvero a Prato, in Toscana, dove mi trovo adesso e dove si sa la connessione è peggiore che comunque nel mezzo dell'Oceano Pacifico. Io, se fossi a Tahiti, non avrei dubbi di sapere che la connessione sarebbe migliore. Nonostante questo, appunto, motivato ulteriormente, diciamo, dagli ostacoli che ci impediscono, ma che non ci impediranno mai di fare la festa, e ulteriormente anche dal romanticismo dell'essere comunque tornato alla casa base, quella in cui il primissimo Tutti Frutti nacque, ora qui per il più Amarcord, per i nostalgici e per i fanatici delle primizie, ricordiamo appunto che proprio qui, nelle grigie strade di Prato, del centro di Prato, che nacque appunto
0: Tutti
1: il progetto Tutti Frutti,
0: esatto,
1: tra un gin tonic e una fumata ai piedi del castello dell'imperatore, in cui dicevamo: ma perché quando stiamo qui a parlare di musica, di festa, fra di noi, con amici, ma perché non proviamo a esportare questa cosa, perché non proviamo a farci ascoltare dal resto del mondo e capire se le nostre emozioni sono percepite anche dagli altri, e se quindi possiamo condividere le emozioni che riguardano la musica, partendo dal punto che il concetto stesso di musica è condivisione. Non esiste musica se non la si condivide. Quindi oggi, in quest'estate 2026, finalmente, quasi estate 26, torniamo alle origini, una puntata di Tutti Frutti su Inside Radio sempre, ma per metà parte nel luogo di cui tutto è iniziato, ovvero a Prato.
0: Nella mitica Prato. Come ti ha accolto Prato dopo tutti questi mesi, Turco? Due parole su Prato 2.
1: No, guarda, purtroppo quello che posso dire di Prato è che lo dico ogni volta che torno e ogni volta mi sorprendo di questa cosa perché non ci penso, e che è per definizione anticlimatic il ritorno a Prato.
0: Cioè,
1: ovvero,
0: che
1: arrivi e la sensazione è: ma non me ne sono mai andato, e quindi perché dici che bella la via dove sono nato, la strada, no, la sensazione è: sono a casa, l'entusiasmo dopo 3 secondi è già finito perché si ripiomba nella normalità, sono di nuovo io
0: la provincia
1: che deve studiare per recuperare il debito al latino in quinta liceo, no? E non si supera, guarda, alla soglia dei 40 anni mi sento di poter dire che questa sensazione ormai la do per scontato, mi accompagnerà per tutta la vita. Indubbiamente unica nel suo genere, non ci sarà mai nessun posto che mi farà l'effetto che mi fa questo, proprio perché è casa e questo è l'effetto di casa.
0: Allora senti, dimmi un po', ti lascio allora quindi la scelta, qual è il primo pezzo con cui cominciamo questo Tutti i Frutti del 10 giugno?
1: Allora,
0: visto
1: che la puntata è come X-Men Origins, no? Quindi abbiamo parlato di ritorno alle origini geografiche, e voglio iniziare la puntata con le origini di Tutti i Frutti, ovvero con un pezzo rock and roll, anche perché è anche poi il genere con cui sono nato io musicalmente. Ho scoperto che la musica era la cosa più figa del mondo ascoltando del rock and roll, e quindi non poteva che iniziare così la nostra puntata. E quindi ci andiamo ad ascoltare un classico anni 2000, classico alternativo, sono gli Authority Zero, perché siamo comunque sempre dei teenager e dei ribelli, e il pezzo è Find Your Way, a Tutti Frutti.
0: E allora andiamoci a sentire Find Your Way, Authority Zero, e poi continuiamo, e appunto avete già visto, ci sono anche degli ospiti, sarà molto molto bello, sono molto molto emozionato. Find Your Way.

0: E allora eccoci qua, siamo tornati dopo aver sentito Find Your Way degli Authority Zero. Zero, caro Turco, sei con noi?
1: Caro Santo, io so, se mi senti forte e chiaro, sì?
0: Sì, sì, sì.
1: Meraviglioso, io quando mi dici sì, io godo. come potrai aver sentito, appunto, il mio ritorno a Prato, ovvero alla mia adolescenza, alla mia origine, era evidente nel pezzo con cui ho fatto partire questa super puntata di Tutti i Frutti, con del punk rock aggressivissimo. Di quando proprio eravamo giovani, però a me il mio cuore ancora parla questa lingua, io ancora lo sento proprio nel profondo, sotto tutto, dalla techno alla disco, al reggae, alla musica classica, al jazz fusion che vuoi, sotto tutto questo è questa qui, il suono della mia anima. E mi piaceva, tra l'altro, farti anche ascoltare questo brano, perché l'album da cui è tratto, di un gruppo di Arizona, quindi più americano, più punk rock americano di così si muore. Il titolo di quest'album è una parola italiana, che forse è una delle mie parole preferite, anzi per non dire la preferita parola da italiana. Dire alla festa, che è Andiamo.
0: Andiamo, ok.
1: Cioè, un album che ha questa carica che si chiama Andiamo, è meraviglioso. Cioè, io me l'immagino, ragazzi in Arizona, e hanno detto, chissà chi sarà stato il pazzarello italiano appunto che gli ha introdotti a questa parola. Che tra l'altro è forse la prima parola che anch'io ho modo di insegnare quando sono con stranieri. Se c'è qualcosa che imparano da me è la frase andiamo.
0: Andiamo, andiamo.
1: Parte con entusiasmo, insomma, è una delle parole più belle della nostra meravigliosa lingua.
0: Ah, Turco, oggi ti sento veramente in forma, ti sento splendente, ti sento proprio carico. Ti vede che ti è mancato Tutti i Frutti, che non ci siamo stati per... Cioè, tu non c'eri la settimana scorsa, ma neanche la settimana prima non siamo andati in onda, quindi oggi stai... Pimpante, esatto. mi piace.
1: Ho cambiato quelle cialde al caffè, quindi mi hanno dato questa botta e adesso non mi tengo fermo.
0: Che vuol dire? Perché non avevi caffè buono?
1: No, usavo la moca, adesso invece ho le cialde concentrate, questa nuova miscela X, marca che non ti saprei dire quale, l'effetto è molto interessante.
0: Molto bene.
1: A consigliare.
0: Molto
1: però
0: bene.
1: In realtà delle tante mille cose che ho voglia di parlare, visto che è passato tanto tempo.
0: Sì.
1: E l'altro motivo, l'altra cosa musicale riguardante il festival,
0: vai.
1: Che proprio mi ha casato e che sarà quindi la seconda canzone che proporrò prima di poter introdurre i nostri magnifici ospiti della serata, è di un artista che sono andato, che ho avuto la fortuna, l'onere, l'onore di vedere questo venerdì scorso. Ora, vediamo se sei preparato per quanto riguarda i big eventi.
0: Allora,
1: guarda,
0: devo dire...
1: No,
0: ma purtroppo dobbiamo fare... perché l'ho letto, non avevo
1: allora,
0: visto...
1: Aspetta.
0: Ho letto
1: allora,
0: l'artista,
1: diciamo
0: però...
1: Diciamo che io ti do l'indizio...
0: Facciamo il gioco.
1: Dico, automaticamente io ti dico Stadio Diego Armando Maradona...
0: Eh sì. Beh, Turco, all'indizio vuol dire allo stadio di Diego Armando Maradona uno non può che... Cioè deve
1: dico,
0: essere...
1: L'indizio 2 è sold out.
0: L'indizio 2 è sold out e l'indizio 3 è magari è mascherato, che è un artista mascherato.
1: Bravissimo.
0: Ma scusami, non ho capito... Allora, ora dedichiamo 2 minuti a questa cosa, poi appunto mandiamo il pezzo, ma... Intanto dimmi, prima cosa, domanda secca, lui è sempre mascherato, sì?
1: Assolutamente,
0: giusto? Ok.
1: Liberato, mascherato dall'inizio.
0: Adesso
1: non si sa tuttora chi è.
0: Poi, altra domanda secca, poi mi fai la recensione, voto
1: certo.
0: Complessivo al concerto, da 1 a 10.
1: Per me da 1 a 10 è sopra l'8.
0: Sopra l'8.
1: È stata una bomba. Il giudizio tecnico è stato una bomba.
0: Ok. Dopodiché, quindi, era pieno? Stadio pieno? Sold out davvero?
1: Sì.
0: Ma aspetta, no, scusa, domanda... No, te la faccio meglio la domanda. Cioè, ma era un pieno o che lo stadio... Oppure che ne hanno preso solamente un pezzo e dicono sold out, ma in realtà era... tipo 20.000 persone, che lo fanno alle volte, cioè era veramente... Dove era messo il palco?
1: Il palco era dietro la curva e il sold out nello specifico erano 50.000 posti.
0: Ah, cazzo!
1: Allora, santo!
0: E ultima cosa, voto alla parte non musicale, alla parte scenica, diciamo, alla parte scenografica, alla parte delle luci.
1: Guarda, se hai voluto andare direttamente nel cuore del costume, bravo, perché quello, se ti do un 8 per la performance e tutto, in realtà io devo dare un 10 più alla scena, all'ambientazione. E perché? Perché l'ambientazione, come noi sappiamo, veri fan della festa, quando parliamo di live, quando parliamo di concerti, di DJ set, di eventi in generale, chi è, lo diciamo sempre, chi è il protagonista? Non è l'artista, è l'artista che si fonde con il pubblico.
0: Certo.
1: È la fusione fra Liberato e il pubblico napoletano, e quindi con Napoli, è stato un qualcosa che io non ho potermi di paragoni. Perché è stato il momento più napoletano, indubbiamente, della mia vita.
0: sì.
1: Ed è stato l'unico momento della mia vita in cui per un secondo io ho desiderato essere napoletano. Che cosa significa? Che è comunque una volta in più di tutte le volte della mia vita in cui ho desiderato essere romano, milanese, torinese o qualsiasi altra parte del mondo,
0: sì.
1: Da dove vengo. Quindi per un momento io ho detto, ma che bello, sarebbe essere napoletano adesso e vedere il tuo idolo che canta nella tua lingua, che ti rappresenta e riesce a fare tutto questo non come qualcosa di nicchia, ma come qualcosa di gigante, cioè riempire uno stadio. Cioè, stiamo parlando, cioè, io in uno stadio a vedere i concerti sono andato a vedere i Metallica, i Muse, qui sono andato a sentire uno che canta esclusivamente in napoletano.
0: Sì.
1: È stato qualcosa di incredibile. E lasciami dire, cioè, i momenti in cui non cantava neanche più lui, c'è stato, perché era proprio uno stadio intero che cantava. E ovviamente io con gli amici con cui ero, diciamo, è stato divertente perché obiettivamente non abbiamo capito una singola parola, ovviamente, di quello che è stato detto, certo. Tranne qualche cenno, no? Poi ci siamo tuffati sempre più davanti, è stato molto bello, abbiamo cercato di intendere, però ci siamo fatti semplicemente prendere dal sentimento. Quello, guarda, la menzione a Liberato in particolare, devo dire, questa cosa secondo me ti piace come citazione che ti starò per fare adesso, che è molto impegnativa. Diciamo, iniziando il live, iniziamo.
0: Ecco, morto il turco. Ecco, no, pensavo ci avesse impiccato al volo. Dimmi, l'ultima cosa che dicevi?
1: No, io sai che se mi suicido prima faccio un tipo omicidio, quindi non ti preoccupare, ti tirai un sacco di colpi quel giorno. No, ti stavo dicendo appunto, l'inizio del live è stato molto normale, concerto normale, e il momento in cui ha svoltato il suo live, santo, è stato quando è entrato sul palco, era soltanto lui e un pianoforte a coda, e ha cantato e suonato solo lui, voce e pianoforte, davanti a tutto lo stadio, ed è stato, ho detto, lui è il Freddie Mercury del Golfo di Napoli, te lo giuro, è stata, sembrava Freddie alla Live Aid, no?
0: Sì, sì.
1: Ho detto, cazzo.
0: Guarda, sicuramente mi ha incuriosito a sto punto, ora, hai usato parole forti e paragoni forti.
1: Tra l'altro io ti ricordo, giusto per corsi, a un festival a Torino, un club to club a cui andavo, un festival uno dei più noti, forse il migliore a livello di sperimentazione di festival elettronica in Italia, a Torino, Liberato fu la vera rivelazione, no? Anni fa, quando poi venne fuori. E ho capito perché, finalmente, perché appunto a livello musicale stiamo parlando di elettronica, di sperimentazioni, di un sound che se ci mettessi la voce di un impopparo che viene da Harlem, dal Bronx, sarebbe probabilmente in testa a tutte le classifiche.
0: No, certo. No, ma ormai è un qualcuno che ormai è assolutamente, voglio dire, è uno dei grandi della musica italiana ormai, senza se e senza ma.
1: Ed è il dio di Napoli, ecco, mi sento di specificare anche questo.
0: Allora guarda, andiamocelo a sentire, dai, a sto
1: punto.
0: Prima di
1: andare a sentire, però ti chiudo con l'ultimo suo dettaglio, che è stata la mia invece personale considerazione. Secondo me Liberato è stato quello che ha la parola non a caso, che ha liberato la musica napoletana dal cliché luogo comune del neomelodico, ovvero associavi il cantato napoletano a un qualcosa che poteva essere, diciamo, un po' troppo sopra le righe, che non funzionava fuori dai confini della Campania. lui ha dimostrato l'esatto contrario, quindi sulle mani per Libera.
0: Sulle mani, e come dice Liberato stesso, ti ringrazio Turco, so che questa canzone l'hai scelta anche per dedicarmela, ovviamente.
1: Soprattutto come faccio... per te, Sandro, per il tuo cuoricino.
0: Esatto. E allora niente, dai, te la faccio annunciare e andiamo.
1: Allora, io ti dico che ora ci ascoltiamo di Liberato, Baby Tell Me Why, io te voglio bene assai.
0: Andiamo.

0: Eccoci qua, siamo tornati dopo aver sentito Liberato, Grande Turco, ci sei, vero?
1: Io ci sono e ti dico ora per sempre, baby, tell me why, io te voglio bene assai.
0: Mi fai emozionare. Allora, ce l'abbiamo
1: qui,
0: fatta.
1: Qui si scaldano, aspetta, rullo di tamburi, perché qui adesso stanno puntando molto ufficiale, perché io... Cioè, te li sei goduti in anteprima, io sto finalmente adesso iniziando a sentirli. Chi andiamo a introdurre, esatto?
0: Allora, benvenuti dall'Italia. Dall'Italia. Grande Nico, Niccolò, Rovea e Marco, grande Marco Andaloro. Allora, chi sono? Dice, perché sono qua? No, qui
2: chi
0: abbiamo...
2: sono questi?
1: Qui si ha lasciato la porta aperta e ha permesso a questi ragazzi.
2: Noi siamo, passavamo di qua e ha detto, ma io sto facendo un programma, entriamo.
0: Allora, abbiamo due...
1: Tre... È letteralmente quello che ha detto il 90% delle persone che si sono trasferite a Lisbona. Ci sono passati di là e poi ci sono ritrovati.
2: No, sì.
1: Penso che sia la storia di tutti noi qua.
0: Allora, Marco, puoi pure avvicinarti un pochino? Sì, sì, al microfono. Stiamo tutti vicini statisticamente. Stretti, vicini, allora vicini, come diceva Grand Striscia, madonna, che cosa,
1: ragazzi,
0: no?
2: Leopardi, ragazzi.
0: Allora, no, abbiamo qua appunto due ragazzi, due amici e due grandissimi musicisti, a differenza, voglio dire, mia, ho il piacere e l'onore di condividere appunto questa bellissima storia che sono gli IGP, questo gruppo appunto di cui appunto oggi abbiamo tre quarti, l'altro quarto è Ema, che è nostro... ospite abbastanza ricorrente, anzi verrà a breve, e quindi oggi, esatto, salutiamo grande Ema. Oggi quindi faremo un po' un viaggetto, diciamo, musicale, parlando appunto come ci piace fare a noi, no? Di raccontare la propria storia attraverso la nostra musica, la musica che ci piace, che ascoltiamo e che abbiamo fatto, che abbiamo ascoltato negli anni. Quindi, appunto, benvenuti di nuovo. Come va? Tutto bene?
2: Grazie.
0: Siete felici? Felici
1: stare qui? Siete emozionati?
2: Contentissimi. Era un po' che cercavamo di organizzarla sta cosa.
0: Ma...
3: L'abbiamo fatto.
2: Però io c'ho sempre o prove o casini vari, e Marco pure, che avevamo delle robe da incastrare. Finalmente ce l'abbiamo fatta.
0: È bello. No,
2: sono mega contento.
0: È bello. Siamo qua in video, quindi attenzione, perché ci vedono, e poi la puntata andrà su YouTube, quindi potete farla vedere alla mamma.
2: Mani in tasca che vi controllo.
0: Poi appunto potete far vedere la puntata alla mamma, dice mamma guarda sono in TV su YouTube, la vedrete. Ma allora direi, Turco, fai qualche domanda, se hai qualche curiosità.
1: La
0: poi,
1: prima
0: poi
1: domanda che faccio a voi ragazzi è: come fate ad avere una folta e lunga chioma così? Perché dovete sapere che io e Santo, anche ai tempi in cui i capelli li avevamo, quando tentavamo di far crescere i capelli, venivamo tipo una brutta copia di Caparezza. Quindi vi guardiamo con una autentica ammirazione.
0: Che prodotti usate?
1: Quindi che prodotti usate, ragazzi?
2: Shampoo e balsamo del Lidl, io. Semplicemente, questa è proprio tutta genetica nel mio caso. Cioè, mio nonno ha avuto i capelli fino a che aveva 80 anni, 90 anni che è morto, mio padre pure, quindi non un capello bianco, quindi a posto.
1: Quindi dobbiamo dare la colpa alla genetica, è come la storia del pene.
0: No, aspetta, mi sa che anche lì Marco... No, il pene, quello ovviamente, quello è genetico, ce lo teniamo così, ma vabbè. Ma
1: certo, orgoglio del babbo.
0: E invece, Marco, con prodotti particolari per i capelli?
3: Ma ti direi shampoo, balsamo e zero stress, è impossibile. Quando è possibile,
0: il segreto,
3: insomma,
0: è il poco stress. Vabbè, tu...
3: Che non è facile, vero. Che non è facile. C'è sempre un motivo, però.
0: Aspetta che vi alzo leggermente il volume. Ecco qua.
1: Il segreto. Comunque, ragazzi, questa cosa torna perfettamente, perché io ho avuto modo in questi giorni di trovare un po' di amici miei, no? Proprio letteralmente amici miei, come nel film, perché il gruppo è quello. E ho scoperto che tutti quelli che sono diventati padri sono imbiancati dall'oggi al domani, quindi il segreto è quello, cioè evitare responsabilità di ogni tipo.
2: Riprodursi.
1: Esatto, segreto numero uno.
3: Andate e non moltiplicate.
2: E non moltiplicate, mai.
0: No, raga, effettivamente, io ho proprio visto, è vero, comunque c'è dei tracolli degli amici, ma non tutti, per carità, però... Ma tracolli proprio, c'è, cioè, proprio glielo leggi in faccia di chi. E invece leggi in faccia a noi, che tutto sommato invece...
1: Che siamo dei ragazzoni. Io ora, guarda, non potete vedere la mia faccia super giovinale, perché ovviamente io da bravo giovane non riesco a sistemare la webcam, però fidatevi. siamo ancora giovani.
0: Sei ancora fresco. E allora, quindi, direi, intanto, siamo un po' presentati, andiamo subito, mandiamo il nostro...
2: L'ultimo sigla,
3: Plot twist!
1: Aspetta, lo dico io perché non potete mandare voi,
0: bravo.
2: Meglio.
1: Sono veramente finalmente euforico di avere qui, non ancora tutti i GP, ma appunto i tre quarti, quindi la maggioranza assoluta. Possiamo fare riforme costituzionali volendo per quanto riguarda la band, ma quello che facciamo oggi è a far ascoltare finalmente a Inside Radio il primo estratto.
0: No, questo è già il secondo slash terzo.
2: Con la nuova formazione è il secondo,
1: Diciamo l'ultimo estratto, l'ultimo. Di mezzo. Sì. Bravo, ok, esatto. Quindi l'ultima fatica appena uscita di GP. Il brano è Origine.
0: Esatto, andiamo a Turco. Mi raccomando, Turco, attenzione alle lyrics e fatti questo è un piantino, secondo me te lo fai.
1: Va bene.

0: E siamo tornati, eccoci qua dopo questa botta di emozioni. Turco, come stai?
1: Bellissimo, bellissimo ragazzi. Io non avevo dubbio che questi cuoricioni.
0: Ci sei? Ecco, sì. Ok, ecco. No, no, non ti sento un po'. Appunto, canzone. Beh, ne parlo, io vi intervisto sul nostro pezzo.
2: Canzone che hai registrato in cui sei pure tu sopra.
0: No, ma infatti volevo chiedere a Turco se voleva, se aveva intanto qualche domanda prima che io.
2: Commenti, feedback vogliamo, dai,
0: Dacci un
2: dai.
3: Che Alessio è un po' di parte, scusa.
0: Esatto.
2: Oh,
0: Turco?
2: finita.
1: No, io ho
0: Ecco, ci sei. Vai, vai,
1: no,
0: vai.
1: l'unico problema è che mi sento due volte, non capisco se sono io o se c'è qualcosa di troppo aperto lì.
0: Ma de devo togliere. Ma perché tu da dove mi vuoi? Perché c'è Google Meet che è sempre aperto. Mi devo togliere da Google
1: Usa
0: Meet.
1: solo Meet, altrimenti io adesso sto impazzendo.
0: Ho tolto il microfono. Mi senti? Non sente più niente, ovviamente, il turco.
2: Scomparso.
0: È turco. Avevo tolto il microfono, ma evidentemente non è quello, no?
1: Già.
0: Esatto. Che succede? Ti sento in difficoltà, tu.
1: Sì, no, non sto capendo niente perché ti sto sentendo tipo due volte con 5 secondi di delay. Quindi non so più se te sto parlando con te del futuro o del passato, credimi, questa volta sto uscendo di te.
2: Inception.
1: Allora, facciamo che ti pausiamo un attimo e ti riattivo l'inizio, intanto chiacchieratevi, dammi 30 secondi e crea un'altra riunione, d'accordo?
0: Tranquillo, chiudiamo Meet, tranquillo, tranquillo, tranquillo. Nel frattempo, bene, tanto noi
2: Noi
0: parliamo.
2: intanto nerdiamo,
0: Allora, perché?
2: vi racconto cose che sapete già.
0: Esatto, adesso. No, allora, raga, innanzitutto è bello. Sono molto felice di aver mandato questo pezzo qui appunto in radio. È uscito da quanto? Due
2: Una
0: settimane?
2: decina di giorni, no, sì, no, 2 settimane, erano lì, 21?
0: Eh
2: 17.
0: sì, 21, 22, prima del concerto
2: Prima
0: di
2: del
0: Amore
2: concerto, sì.
0: Disperato. E quello che volevo dire, però, appunto, visto che è Ema che ha scritto appunto le parole, allora noi possiamo un attimino concentrarci sulla parte musicale.
2: Musicale.
0: Allora, quindi, diciamo come è nato? È nato con, immagino, l'inizio e giro di chitarra, Marco, vero o no?
3: Beh sì, sto pezzo è uno degli ultimi pezzi che è nato, diciamo, con la prima formazione in cui avevamo ancora un beatboxer e tra l'altro è stato uno dei primi momenti in cui si è introdotta la seconda formazione, dove c'eri anche tu, dove c'era anche il buon Nico. E niente, a un certo punto è nato tutto da questo arpeggio e niente, Ema, il nostro cantante, ha detto perfetto, so già cosa fare. E come la maggior parte dei nostri pezzi, tipo super spontaneo, niente, a un certo punto ci siamo resi conto di avere proprio per le mani un pezzo stra emotivo, stra con una carica emotiva non indifferente. Quindi sì, devo dire che sicuramente è stato un bel momento di svolta, cioè si è chiuso un capitolo, si è iniziato un altro, anche introducendo voi, quindi assolutamente tanta bella roba questo pezzo.
0: Questo è vero, e questo è stato uno di quelli, è vero, di passaggio
2: Eh sì.
0: nella formazione vecchia e nuova, è vero, è vero, è vero. E
1: Sono
0: Nico?
1: tornato, mi sentite? Qualcuno mi
0: Sì,
1: sente?
2: sì.
0: Sentiamo.
1: Sì. Allora,
0: Sentiamo.
1: ragazzi, allora, io siccome ho poche volte dato, ho la fortuna qui di avere in radio, direi abbiamo la fortuna, ma comunque essendo membro della band c'è un conflitto di interessi qui, signor dottor Messina. Mi chiedo, quindi parlo per me, avendo la fortuna di avere tre quarti dei membri di una band che mi fanno ascoltare il loro nuovo singolo, io sarei curioso, genuinamente curioso, se potreste riuscire a descrivermi, nei limiti di quello che è possibile, diciamo il processo creativo, ecco, di cui, non necessariamente di questa canzone nello specifico, ma con cui esatto viene alla luce un pezzo degli IGP.
0: Come viene fuori? Viene fuori sempre con. Di solito c'è sempre il classico mix in questo caso di anime. Ovviamente si parte spesso da un giro di chitarra, ovviamente.
2: Sì, di solito le idee per le canzoni, cioè, diciamo chi scrive dentro sta band sono Marco e Ema
0: Ema,
2: fondamentalmente. Lui
0: esatto.
2: la musica e l'altra lyrics. Però non è proprio, cioè, lui diciamo parte con l'idea iniziale, poi noi ci subentriamo e
0: Esatto,
2: cominciamo
0: ognuno
1: Ah,
0: mette.
1: giusto
2: A
1: per
2: sviluppare.
1: chiarezza, i quattro membri della band decidiamo in cui siete. Abbiamo il cantante,
2: Che Ema
1: abbiamo
2: che
1: il
2: non c'è
1: chitarrista.
2: oggi, che
0: salutiamo.
2: esatto, il
1: Esatto, il
2: salutiamo
1: nostro
2: chiaramente.
1: altro ospite storico, sì. E
0: poi abbiamo appunto Marco alla chitarra, esatto. Nico basso, ma non so, Nico basso è tutto. Nico
2: mi occupo anche della produzione, faccio le batterie. Io normalmente sono un batterista, in realtà non sono un bassista, però
1: attenzione,
2: qua sono subentrato come bassista e mi occupo anche di, diciamo, gli arrangiamenti, le cose, i dettagli, le cose un pochino più d'insieme, mettiamola, esatto, così. E il sotto... mix e il master,
0: esatto,
2: fatto
0: sì,
2: io,
0: sì.
2: Diciamo.
0: Cioè, lui è il nostro, in realtà è la nostra, cioè le nostre radici, la nostra base.
2: No, se no, calma, Nico... calma, se le canzoni non c'erano, no.
0: No, vabbè,
2: io lavoro di fino, faccio, hai capito, faccio il, esatto, i dettagli, capito?
0: E io ho la mia mitica Roland, la mia tastiera, cerco di dare dei colori, diciamo, ai pezzi. Infatti funziona così, anche essendo quello meno musicalmente dotato, cerco di dare
1: con un carisma che trabocca, lo ricordiamo.
3: Nessuno di noi è un mega professore.
0: No, raga, esatto. No.
3: Poi, come dico io spesso, una curiosità tipica nostra, cioè che io non sono un chitarrista,
2: è vero.
3: Nico non è un bassista,
2: esatto.
3: Ma non è un cantante, cioè.
0: Esatto. Siamo quello che non siamo, siamo definiti... No, allora, non è vero, questo devo dire, qui accanto a me ho due grandissimi musicisti, bravissimi, preparatissimi, con una grande fantasia, fammelo dire. No, raga, questa è la verità. E la cosa...
2: Non è vero.
0: No, sempre sul processo.
3: Altro, sai cosa? La cosa interessante è che comunque siamo tutti un po' usciti da una zona di comfort, perché io, vero, per esempio, io generalmente sono un bassista e qua sono la chitarra. Nico è un batterista, però qua sono il basso,
0: certo,
3: e la produzione.
0: Vero.
3: Ma non aveva mai cantato seriamente,
0: sì, sì, sì,
3: prima di questa band, quindi è stato
0: io era,
3: questo...
0: era 15 anni che non toccavo una tastiera, quindi ci siamo...
3: Una
0: però...
3: scoperta interessante per tutti e quattro.
0: Devo dire,
1: bravissimo,
0: che...
1: Io dall'esterno mi sento di dire che tutto questo... Cioè, c'è della serietà, si vede che c'è del tocco, c'è della conoscenza musicale dietro tutto questo. Ora, Santo, io siccome sono a distanza e siamo tanti... Ti chiedo di frenarmi, se dicendo, se gli stacchi sono troppo lunghi, ferma, perché avrei tantissime cose da chiedervi. Per esempio,
0: vai,
1: questa cosa qui che mi hai detto, no? Tu nascendo batterista ma suonando il basso. Ecco, secondo me questa è una scelta interessante e non banale, quella del, diciamo, affidare a dei loop, diciamo, della parte elettronica, lo strumento della batteria. Ecco, mi veniva, è la prima cosa che mi viene da chiedervi, il come mai, se è una scelta voluta, se, diciamo, figlia semplicemente di conseguenze, è andata così o cos'altro, ecco.
2: Ma allora, più che altro, la scelta è stata più che altro dovuta al fatto che loro prima avevano, quando erano ancora in tre, che io e Alessio non c'eravamo, erano con un beatboxer. Quindi quando poi questo beatboxer, in realtà noi all'inizio siamo entrati io e Alessio con ancora Cippo, grande, lo salutiamo,
0: grande
2: chiaramente,
0: Cippo,
2: grande,
0: certo,
2: Cippo, che
0: cioè,
2: sembra che tutte le volte ne parliamo sembra che sia morto, poveraccio, non è andato, è tornato in Italia, no. Semplicemente.
3: Vivo e vegeto.
2: Vivo e vegeto, sta a Padova.
3: È venuto a trovarci.
2: Ah, è venuto a trovarci pure.
3: Sì,
2: però
3: sì,
2: nel senso, prima eravamo in cinque, c'era anche lui, poi lui se n'è andato e allora lì a me è venuta l'idea, perché sennò Marco mi diceva la band sarebbe poi finita e quindi ho detto no, aspetta, secondo me se ci mettiamo lì facciamo i loop, facciamo le cose con la... All'inizio doveva essere con la drum machine, poi veniva troppo complicato e allora abbiamo deciso di fare con le basi e lì poi è subentrata tutta la parte di produzione in cui abbiamo detto ok, allora arrangiamo bene i pezzi, cioè rendiamoli più grossi, perché adesso non abbiamo più il limite delle persone che suonano, abbiamo le basi e quindi possiamo renderle più grosse, capito? E quindi lì mi è partito il matto, incominciato tipo buttiamoci questo, che loro mi devono fermare, dicono no, aspetta, dico un po' di meno, perché
3: no, non ti fermeremo mai,
0: capito?
3: Anche perché questo, come appunto ha detto Nico, era un progetto che secondo me era praticamente defunto dopo che se n'era andato Cippo. Io non sapevo proprio dove sbattermi la testa su come continuare, quando lui stesso si offrì e disse,
2: a caso, cioè, per scherzo tra l'altro,
3: ma vuoi un bassista, vuoi che ci mettiamo lì, cerchiamo di continuare questo progetto. Ti ho detto, ma evidentemente ancora possiamo farlo risorgere alle ceneri.
0: Io posso dire questa cosa, Marco è stato, io mi ricordo che Marco mi ha detto, appena Nico mi ha detto ma se vuoi posso, io l'ho preso, l'ho tirato, cioè vieni subito,
2: vieni adesso,
0: l'ho voluto accalappiare, che giustamente Nico è appunto un grande, ci aiuta tanto nella parte di produzione, di arrangiamento, perché appunto per intendersi Turco, lui è quello che conosce tutte le regole dell'armonia, conosce
2: tutte,
0: definizioni degli accordi, le cose, capite? Quel tipo di situazione lì, capito? Proprio...
2: Marco gli piace scrivere in misolidio, se vi interessa.
3: Devo ancora capire che cosa
2: sia.
0: In misolirio?
2: Misolirio, sì.
0: Poi... Scusa, no, al volo, dice, in, perché? Spiegaci questa cosa, vai, dai.
2: Cosa devo spiegare?
0: Perché vuol dire misolirio?
2: Ah, il misolirio è uno dei modi della scala maggiore europea, la classica do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Se tu parti dal... adesso non posso fare una figura di merda. Dal quinto grado, quindi dal sol. Se tu parti dal sol, ti fai la scala misolidia. Tutta la divisione degli intervalli è quella. Quella è la scala misolidia. Ed è un modo che a lui... gli accordi del modo misolidio gli piacciono tanto.
0: Ok.
3: Senza saperlo.
2: Senza saperlo, chiaramente, ma questo è un altro discorso.
3: Sì, perché poi è anche interessante, se posso dare questa spiegazione, da ignorante per altri ignoranti, io praticamente non ho mai fatto una singola lezione. Cioè
2: di armonia,
3: sono sempre stato super autodidatta in tutto questo. È divertente perché a volte Nico mi spiega quello che io ho composto, praticamente.
2: E questa è la dimostrazione del fatto che la teoria musicale non serve a niente. Non ti serve a niente, okay, per scrivere.
1: Diciamo,
2: non ti serve,
1: era quello
2: a nulla.
1: Che mi ricordo aver imparato io quando ero bambino, ecco. Mi ricordo che quando mi mettevano lì al pianoforte o al maestro e dicevo, ma questa roba in realtà non serve a quello
2: a,
1: che
2: a scrivere, fare. No. Cioè, è una cosa che ti aiuta a mettere dei nomi. Cioè, se io devo comunicare ad un'altra persona per dire dobbiamo fare questo e quest'altra persona sa di teoria musicale, gli posso dire guarda, qua fai un accordo così, fai un accordo così. Ma è solo quello. È una terminologia, fondamentalmente. Non ti aiuta a scrivere. Ti aiuta, ti aumenta. È come se tu, quando non sai nulla di queste cose, devi dipingere con tre colori. La teoria, magari, conoscere più accordi, più cose, ti dà più colori. Ma solo quello. Non ti dà conoscenza per scrivere.
0: Allora, ragazzi, io...
1: Quindi su un bel abbasso la conoscenza, che...
2: No, abbasso la conoscenza, però non ce n'è bisogno, no. Perché tanta gente si blocca per dire, che... oddio, devo studiare per scrivere.
3: È solo
2: no,
3: che noi andiamo più con le vibe.
2: Esatto,
3: pezzo,
2: esattamente, cioè, ma è giusto, bisogna fare così, ragazzi, sì. Bisogna fare così.
0: Ragazzi, dobbiamo mandare il pezzo, mandiamo il pezzo, poi ne parliamo, perché comunque questo è pezzo, filosofia di vita di chi? Lift Off, chi l'ha scelto?
2: L'ho scelto mio.
0: Allora, andiamo a sentire Turco, Lift Off, Tom Misch, Youssef Deyes, e poi ne parliamo.

0: funky.
1: Qua appunto abbiamo mandato un pezzo strumentale. Turco, ci sei, vero? Sempre? Sì, sei in mezzo a noi.
2: Ci sono e sono già stato ipnotizzato da questo pezzo. Chi è dei nostri artisti qua che l'ha messo in scaletta?
3: Io.
1: Allora, quindi questa era la rubrica pezzo filosofia di vita, così esatto. La presenta. Come mai?
2: A noi qui a Tutti i Frutti ci piace proprio questa cosa, proprio ci fa godere fisicamente quando parliamo della musica, delle canzoni e di quello che del motivo, del perché, del per come, ma non tanto chi l'ha scritta, in che anno, di che sottogenere, che comunque è un nostro feticcio, ma soprattutto quali sono le emozioni e cosa ti ha portato a dire stasera vado alla radio, devo scegliere dei pezzi, voglio sentire questa.
3: Ma guarda, da parte mia sicuramente questo è un pezzo che ti posso dire, mi piace tutto di questo pezzo, mi piace il titolo, che è appunto Lift Off, già qualcosa che tipo ti fa un attimo volare, che ti solleva da terra, il basso, cioè qua abbiamo Rocco Palladino al basso, figlio di Pino Palladino, mostruoso.
1: Mei coglioni.
3: Capito. Poi abbiamo una parte di chitarra con tutte quelle parti wah che sono pazzesche, e cioè anche la batteria, abbiamo qua anche un batterista che ce lo può confermare.
4: Joseph Davis, sì, lui è un grande, madonna.
3: Devastante. Tra l'altro,
4: Machine, rega, sì.
3: Machine. Cioè io qua mi sento di consigliare tutto l'album del 2020, What Kind of Music, è proprio il classico album che, cioè, tu ti puoi benissimo vedere con una cabrio tipo arancione che stai proprio, non lo so,
4: col braccio fuori,
3: che stai fuori col braccio fuori, che ti fai una passeggiata sul tuo lungomare preferito e le vibe sono quelle, cioè assolutamente, quindi straconsigliatissimo.
1: No, effettivamente lo salvo. Salvato. Lo salvo, perché me l'ha venduta bene. Ho detto, ma sai che me. Quindi questo secondo me anche al Turco, con questi pezzi così strumentali, così piace.
2: Io, te mi raccomando, infatti, Santo, segna, scrivi tutto nella nostra super file. Il nostro mega mix.
1: No, ma ce l'abbiamo.
2: Marco Sabi ne hai convinto. Sì. Tra l'altro, no, il pezzo è veramente, veramente bello.
1: Molto sexy, ecco, un pezzo molto, molto sexy. È vero o no?
2: Che ti ha scaldato, senti del calore.
1: Ci ha scaldato, perché ci stava. Comunque, qui fa caldino. E noi ci accompagniamo con pezzi e ci fanno un po' sudare, ho detto bene, però da braccio fuori in macchina, con il grande Tom Misch, che ha fatto anche la collaborazione adesso con Eugenea nell'ultimo
2: album. È venuto a Tutti i Frutti. Ah, no.
1: Ha fatto, mi sembra,
4: credo di sì. Sì. Ne ho sentito parlare su, l'ho letto su Threads, avevo visto questa cosa. Che ne parlava gente italiana che diceva sta cosa. Ma lui, ne parlavamo prima mentre stava andando il pezzo, lui, mi ricordo, io l'ho scoperto nel 2018-2019 perché la musica sua era il periodo, scusa, effettivamente,
1: tranquillo.
4: La musica sua andava un sacco qua nella zona, cioè nella scena quella delle jam, perché è bella giammabile comunque, cioè ti fai quei giri di accordi così e poi la gente ci improvvisava sopra, quindi andava tantissimo.
1: Ok, bello, quindi, ma questo pezzo filosofia di vita, allora, questo era la... quindi tu hai questo andamento così, giusto?
3: Sì.
1: Lo confermi?
3: Ma io sinceramente
2: qualsiasi sospetto di uso di cannabinoidi è soltanto illazioni, lo diciamo, sono solo i malpensati. No,
4: queste male lingue.
3: No,
1: assolutamente no.
3: Assolutamente. No, il mio intento
4: dopo
3: qui... Il mio intento qui è più appunto cercare di trasmettere una sensazione di leggerezza, appunto, okay. Perché Lift Off, anche il pezzo stesso, il titolo stesso, cioè noi abbiamo bisogno di alleggerirci la vita, raga, diciamo.
1: Certo, no, dovremmo proprio, ci vorrebbe una spruzzata dall'alto a tutti, che farebbe sicuramente bene, come...
2: Tu stai degenerando male, esatto.
1: No, però... ho detto una spruzzata, no, ma intendevo tipo i pezzi...
2: Solo io, scusate.
1: Sei veramente
4: tutta malizia questa, tutta malizia.
1: Sei un maiale, ma te devi farti vedere da qualcuno.
2: Aiutatemi, ragazzi, è il mio grido d'aiuto questa realtà.
1: Allora, andiamo avanti.
2: Santo, direi che facciamo questo bel ping pong, no?
1: Esatto.
2: Filosofia di vita per il primo, diciamo, adesso.
1: Adesso
4: la merda malata.
1: Adesso Nico ci fa capire la sua malattia attraverso questo pezzo che ti lascio te. Qual è? Poi ne parliamo dopo.
4: Ok.
1: No, dillo pure te,
4: allora,
1: però.
4: Allora, adesso mettiamo una delle mie band preferite in assoluto italiana, che sono gli Walkie Talkie. La canzone è I Mangiatori di Patate. Un po' diversa da quella di prima, avverto.
1: Andiamo.
2: Tutti i frutti.

0: Allora, eccoci, siamo tornati, stiamo un po' accelerando perché questi pezzi sono lunghi,
1: sono
0: ma
1: lunghi, esatto.
0: Li facciamo.
2: Allora Nico, se c'era rimasto qualche dubbio della tua sanità mentale,
1: esatto,
2: pezzo, diciamo che adesso siamo tutti convinti. E è stato scioccante, è stato però molto figo. In realtà quello che mi viene da chiedere è, cioè, di più di questa band, perché secondo me sono veramente dei bei pazzarelli che hanno fatto delle robe molto interessanti.
0: Allora, intanto perché questo è il pezzo Filosofia di vita?
1: No, allora, perché se tu, più che altro per il testo qua, cioè musicalmente anche c'è tanta influenza su di me, loro come band, però il testo in particolare, ma tutto questo album è, questo pezzo è tratto dall'album Libro Audio, questo è il secondo pezzo di Libro Audio, tutto questo album qui, ci sono tantissime cose che se adesso guardo indietro di quando l'ho scoperto nel 2009-2010 così, tante delle mie fisse, delle mie personalità la puoi rivedere nei testi loro, c'è tanto. Okay. Tanto me c'è che ho preso da lì. Infatti mi viene, ne parlavo prima con Alessio, parlando appunto dell'album in particolare, è difficile per me parlarne in maniera oggettiva perché è una cosa che proprio mi ha influenzato proprio tanto. Io vengo dal nulla, mi facevo le camminate nel bosco e mi ascoltavo sta musica qua.
0: Guarda,
1: 12 chilometri a camminare nel bosco, ascoltarmi sta roba. Quindi
3: è tanta no. roba, posso dire.
1: Sì, no, è bellissimo.
0: I walkie talkie effettivamente sì, c'hanno questa dimensione alienante che sì, ti portano in una, no, che non sai neanche più dove sei. Però anche il testo anche bello, dicono a un certo punto, dice: se una major ci dovesse contattare perché non c'è più nulla da sfruttare,
1: esatto,
0: prendetelo come un segnale. No, comunque io, mi ricordano qualcosa i walkie talkie, mi sono passati nella vita, ma non riesco a ricordare.
1: Beh,
0: quando
1: sto album qua è uscito, Libro Audio è uscito sotto la Tempesta Dischi, che era la major, sì, il cazzo, l'etichetta indipendente che aveva fondato quello dei, non mi ricordo il nome suo, quello, il leader dei tre allegri ragazzi morti,
0: Toffolo,
1: sì, esatto, lui l'aveva fondata, e lui, loro erano usciti con quello è stato il primo album che un pochino li ha lanciati, sempre, sempre nell'underground, però mi ricordo, io li avevo scoperti tramite Il Ladro, che è il singolo di questo album, che è un pochino più melodica di questa, però questa l'ho scelta in particolare perché il testo, soprattutto di come la penso io sul riutilizzare le cose, risparmiare, quel pezzo lì comunica perfettamente come la penso su queste cose.
0: E ci tengo a dire, lo dico perché durante il pezzo diceva io ero qua,
1: sì,
0: ero
1: sì,
0: insopportabile.
1: No. Ragazzi, questa qua è musica, non è vero però, nel senso, io quando ascoltavo loro, quando ho scoperto loro, ero insopportabile, ero fuori dal mio periodo da metallaro.
0: Sì.
1: No, tranquillo. Ero fuori dal mio periodo da metallaro, ma dall'essere metallaro avevo ereditato l'essere insopportabile sulle opinioni musicali, e quindi io andavo a cercarmi la roba più sconosciuta in assoluto per dire: voi non capite un cazzo di musica, io c'ho i gusti alti. Sì. Ero insopportabile, ragazzi. Crescendo sono molto migliorato.
0: Meno male,
3: se
0: meno male.
3: Posso spezzare una lancia a favore del buon Nico, comunque posso dire, cioè, questo pezzo comunque secondo me è un'ottima introduzione a quello che può essere un po' una fascia un po' più alternativa del rap.
1: Sì, esatto.
3: Effettivamente, perché comunque in Italia forse, cioè, ancora siamo un pochino attaccati ai soliti quattro nomi, o magari in questo momento pensiamo che sia principalmente la trap. Questa secondo me è una bella dimensione, effettivamente ti può aprire anche a qualcosa che generalmente non ci ha

0: C'era
1: io anche della scuola non capito un cazzo di musica proprio in questo modo. Sì, sì, sì, io mi sento di... Siamo stati vicini anche se lontani, eh.
2: Allora, aspetta un attimo che c'è la sigla. C'è la sigla. Perché? Ora spieghiamo.
3: Pezzaccio a proposito.
4: Sì.
2: Questa, ragazzi, è la nostra sigla per introdurre un'altra rubrica che appunto adesso faremo insieme a voi, che è la rubrica dei guilty. I guilty pleasures. Ok, quindi abbiamo scelto, ci ho fatto scegliere, ragazzi, un paio di un guilty pleasure a testa. Guilty pleasure, ovviamente, ovvero quel pezzo che non ti dovrebbe piacere, ma in realtà tutto ti piace, di cui un po' te ne vergogni, che ascolti in cameretta da solo.
1: Con la terza bevuta ti liberi e lo vai a ballare.
2: Esatto. Allora, cosa abbiamo qui in scaletta? Abbiamo, se ce la faccio, abbiamo un Science, dei nomi potenti, Science. Beh, di Snoop Dogg, Justin Timberlake e Charlie Wilson, giusto? Questo è tuo, Marchito?
4: Proprio mio.
2: Guarda, ti giuro, con questo mi hai veramente sorpreso.
4: Ma ti posso dire che in realtà non me ne vergogno per niente. È un pezzone, scusa.
2: Guarda, allora andiamocelo a sentire, Turco. Subito. Science, Snoop Dogg, Justin Timberlake, come si chiama? Charlie Wilson, eccolo.

0: dici, ma questo pezzo che proprio suona, proprio mi sa di... Questo mi sembra... è guilty, perché è guilty, però è di...
1: perché c'è just... è Justin Timberlake,
0: non può non essere guilty.
1: Diciamo che non esiste Justin senza guilty.
0: Tanto ti dico subito che il mio guilty pleasure proprio per eccellenza è proprio c'è Justin Timberlake, perché Bye Bye Bye degli NSYNC, per me è proprio il mio
2: bellissimo,
0: il mio guilty pleasure totale. Però perché il tuo? Perché mi sa proprio, cos'è? È un ricordo legato all'adolescenza? Come mai? Dici un po' come mai hai scelto questo.
3: Ma questo è uno di quei pezzi che tipo io mi ricordo quando l'ho scoperto, c'avevo tipo 12 anni, e sono letteralmente quei pezzi che ti proprio ti fanno esplodere il cervello, dici ma quanto è bella sta canzone, ma quanto è bella, ma che me frega che è Snoop Dogg, ma che me frega che è Justin Timberlake,
2: chi se ne frega dei metallari con i capelli lunghi,
3: capito, anche perché, ottimo spunto Nico, perché io qua devo fare una premessa, perché io oggi sono venuto qui, c'è stato un po' di censura, se ora mi posso permettere, però Alessio,
1: questa è una tribuna politica libera senza...
0: ho detto, ragazzi, ho fatto un disclaimer, ho fatto, raga,
3: perché ci conosce,
0: esatto, conoscendo, ho fatto, raga, va bene tutto, ecco, magari se non mi fate il death gore metal,
2: io volevo mettere Slit Your Guts dei Cryptopsy, però mi hanno detto non si può.
3: Io volevo portare i Cannibal Corpse, però niente,
1: specialmente i Cannibal Corpse li avrei apprezzati dal profumo,
0: ma la mia dittatura,
1: possiamo fare un cambio, un Cannibal Corpse a sorpresa a tutti i frutti, se mai raggiungo queste vete lo potremo fare,
3: perché no, perché no,
1: io dico di sì.
0: Allora, guarda, Turco, mi sono permesso la cosa di censurare i ragazzi, perché sta sapendo, se no sarebbe diventata una puntata appunto un po' estrema, magari. Quindi ho detto, cioè, cerchiamo di stare. Comunque ho detto, raga, musica per stare insieme. Musica per la
2: onesto,
0: la festa.
2: Onesto.
3: Beh, noi stiamo insieme parlando anche di death metal. Poi fuori. Ognuno. Cioè, ognuno quel che vuole.
0: I Dying Fetus.
2: Incredibili, tra l'altro. Visti dal vivo a Romagnano Sesia nel 2014. Incredibili, ragazzi. Incredibili.
3: Ascoltate Destroy the Opposition.
2: Destroy the Opposition.
0: Mamma mia. Guarda, Turco, che album. I ragazzi sono partiti.
1: Ma in Palet Nazaren, allora non gli vogliamo.
2: Grandi classici anche loro.
1: Esatto.
3: I Necrophagist. Però dai. Parleremo di death metal un altro momento.
2: Un'altra volta.
3: Tornando ai nostri guilty pleasure, niente, che gli vuoi dire, Lorenzo? Cioè, il classico pezzo che c'ha tutto, cioè, poi, non so, c'ha tutto sto funk, tutta questa atmosfera tipo Las Vegas, c'ha Justin Timberlake, c'ha Charlie Wilson che fa tutte ste parti, tutte soul, tipo verso la fine, che fanno impazzire.
0: No, bello, ma infatti, ma mi suona proprio di quel pezzo che, esatto, ascolti quando sei ragazzino all'inizio e dici, che cazzo è sta bomba, sta roba così, e dici, e ti innamori e te lo ricordi per sempre. Ho detto, io appunto con Justin, io mi ricordo Bye Bye Bye, che per me è un po' riguardo il video, cioè era una canzone incredibile, ma questo è un pezzo, funziona per sempre, e quindi sì. Caro Turco,
2: come si dice, un pezzaccio.
0: Turco, sei un fan di Justin Timberlake?
1: Io Justin assolutamente, ma diciamo che i vari Justin, quando c'è del pop e del Justin, sai che è una certezza di guilty, poi la pleasure si può vedere, ma sicuramente la guiltiness.
0: Allora,
1: visto che eravamo nel momento guilty pleasure, ho pensato non fosse il momento migliore per parlare di una cosa di cui volevo parlare dall'inizio puntata, che era lo sponsor ufficiale, il negozio di camici a fiori che sta sponsorizzando la puntata di stasera. Siete bellissimi, ragazzi. Ci tenevo a dirlo che siete esteticamente proprio belli.
0: Ah, è vero,
1: vedere.
0: abbiamo
1: cioè, tre camici. Dovrebbe essere sempre così, alla radio.
0: Ah, ma c'è anche Marco con la sua camicia un po' più elegante, un po' più...
1: Che
0: un po' più...
1: Si vede, ma Marco diciamo che sta nell'angolo quello più serio, diciamo che ricompone la situazione, capito? Lo sguardo scorre e verso destra dice, ah, ok,
3: che responsabilità, raga. Oh.
2: Sì, invece Alessio con i fiori, io con la camicia baiana, perfetto, siamo a posto.
0: Allora, esatto. Andiamo al prossimo guilty pleasure.
2: Ah, che bello questo.
0: Allora, te lo lascio.
3: No, vogliamo altri,
2: lo introduciamo?
0: Vai, introduciamo. Prego.
2: Allora, ragazzi, questo è un pezzo neomelodico, lo diciamo. Ecco. Perché ricollegandomi, perché no, bellissimo, è perché dire, hai messo liberato prima, quindi è bellissimo, è un segue perfetto.
0: Sì.
2: Perché questo c'è stato un periodo io che volevo approcciarmi alla musica neomelodica, perché mi sembrava tipo una roba tipo Bollywood, perché è un mercato a parte.
0: Sì.
2: E quindi volevo un attimo esplorare. E tutti mi hanno detto, vatti ad ascoltare l'album Fantasia di Nino D'Angelo. Okay. E questa è la title track. Ed è un pezzo della Madonna questo.
0: Andiamo.
2: Adesso lo mettiamo. Poi vi spiego perché mi piace.

0: eccoci tornati con
1: incredibile.
0: Mamma mia, io qua faccio un applauso.
2: Io sono esterrefatto, ragazzi.
0: Io sono estenuato, non lo so, sono molto sorpreso.
1: Tutte parole con la E.
2: Estemporaneo,
3: esatto.
0: Sono esterno. Turco,
4: diciamo,
0: tu?
4: È stato un viaggio nel tempo, proprio negli anni d'oro della Napoli, dell'Italia, e con questo sound che è molto cartunesco, no? Potremmo quasi dire.
1: Ne stavamo giusto parlando.
2: Diciamo proprio questo.
4: Io non so se nel senso positivo, nel senso che i cartoni di un tempo avevano le sigle della Madonna, o nel senso che la post-produzione musicale era del livello di Bim Bum Bam. E diciamo che questa zona grigia, questa domanda a cui non sappiamo dare una risposta, è quello che rende questa guilty pleasure veramente una gran chicca.
0: Dici, quindi come mai? Perché ci volevi raccontare?
1: No, allora, io sto pezzo lo adoro. Allora, uno, perché io sono un po', ho un po' un fetish, come si dice, per quei suoni lì, quei suoni sintetizzati tipo fine anni 80, inizio 90, perché non sono quelle proprio drum machine anni 80 che sono fintissime, che sono bellissime per questo, che vogliono sembrare vere, però non lo sono, capito? Perché sì, è tutto fatto con... Senti, la drum machine è fatta...
0: plasticoso.
1: L'unica cosa penso che sia vera lì è la chitarra e la voce, chiaramente. Tutto il resto è tipo sintetizzato. Però non quotatemi su questo, perché può essere che in realtà sono dei musicisti incredibili e l'hanno suonata tutta quella canzone. Non
4: lo so. Dico, secondo me hai centrato un punto meraviglioso, perché secondo me proprio quando registravano questi suoni, era proprio lì che dicevano... non capiranno mai la differenza, senza sapere che il futuro avrebbe permesso la qualità audio di...
1: Esatto, cioè, che all'epoca era una cosa che appunto...
4: anche quella musica lì, bellissimo. No?
1: Era futuristico all'epoca, giustamente, perché era comunque, esatto, tu sintetizzavi tutto con i sintetizzatori, eccetera, così, e sembrava vero. È un po' la stessa... E in realtà è interessante che tutti abbiamo detto sta cosa della sigla dei cartoni animati, no? Perché è anche una cosa... Sì. Ha lo stesso effetto con, tipo, le colonne sonore dei videogiochi, per dire... Tutto quella scena delle colonne dei videogiochi tra il 90 e il 2000, in cui anche lì utilizzavano i sintetizzatori, perché i CD sì, che c'erano, sì, non avevano, c'era ancora abbastanza spazio,
0: sì, sì,
1: e quindi suonava tutto finto, però con suoni simil veri, e sì, quindi sì, gli dà quella uncanny valley, capito? Quella cosa che non capisci, mi dici, ma è uno strumento vero o è uno finto? E a me sta cosa, io ci sguazzo in questa cosa, è bellissimo, questa cosa che non capisci.
0: No, ma infatti appunto, no, dicevamo Turco che ci ricorda, giustamente, Marco diceva Lupin, esatto, la sigla di Lupin. Sì, sì.
4: Anche un po' Kenny il Guerriero.
1: Bravissimo, io ho detto esattamente quella, ho detto esattamente Kenny il Guerriero.
0: No, ma comunque parliamo un testo di una... poesia, lui, ovviamente per il testo di lui che gli manca lei, che l'ha lasciato, che cazzo ne so, però...
1: No, cioè, però è quello, perché l'ho ascoltato tante volte, cioè il testo lo puoi interpretare come lui che gli manca lei, sì, però se poi vai a vedere bene come la struttura delle rime, di quelle cose, sì, lì, sembra quasi che più lui in realtà vede una persona, vorrebbe starci insieme, ma è tutto nella sua testa, capito? Per questo fantasia, almeno io l'ho interpretata,
0: figura,
1: così,
0: sì,
1: nel senso che lui si immagina di stare con questa persona, però che non può per qualche motivo. Almeno io l'ho interpretata così e mi piace, perché e c'è anche questa cosa di strumenti veri, finti, capito?
0: È bellissima.
1: Te l'ho venduta strabene,
0: Salvo, fammi salvare l'album, Tommy Ish oggi, l'album di Tommy
1: Ish. E Nino D'Angelo,
2: grande.
0: Fantastico. Allora, andiamo avanti. Turco, sai sempre che io ti vedo, ma appunto non perdonami se ogni tanto
4: sì,
0: ti...
4: sono...
0: Ah, ok.
4: Sono ancora scioccato da Nino D'Angelo, sì, scusate.
1: È bellissimo.
4: Ora qualche secondo.
0: No, adesso invece andiamo verso la fine e... invece adesso, chiedo scusa, il prossimo tema era la ultima crush musicale che avete avuto. E... Marco, cosa ci porti? Poi la commentiamo appunto dopo. Cosa ci porti?
2: Niente, vi propongo questo pezzo, che in realtà è una cover di Blackbird dei Beatles, ma rivisitata in stile Radiohead da questa pianista fortissima e cantante, Victoria Canal. Cioè, io sinceramente, quando ho visto veramente questa canzone, quando l'ho sentita la prima volta, non so, mi ha trasmesso qualcosa, mi ha fatto proprio venire la pelle d'oca, quindi la volevo condividere con voi. Secondo me proprio merita proprio di essere ascoltato questa cover.
0: Andiamola a sentire, anche perché sottofondo è partito Innamorarsi di Mauro Nardi.
1: Incredibile.
4: Prima che siano tardi.